RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.
2: Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

such a beautiful girl. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 0011. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
0: E ora pubblicità.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e l'innesto alla statale 25 del Moncenisio in direzione Frejus. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi informiamo che dalle 9 alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Popolare Network.
4: Liberati ed espulsi due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Saifa Boukeshek e Tiago Avila, lo ha comunicato stanotte il Ministero degli Esteri israeliano. Erano stati sequestrati dopo l'abordaggio in acque internazionali e sottoposti a diverse forme di tortura. Avevano iniziato uno sciopero della fame e della sete. Alla parata della vittoria Putin attacca la NATO, poi a sorpresa dice: la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, propone l'ex premier tedesco Schröder come mediatore. Il capo del Cremlino si dice pronto a incontrare Zelensky, ma solo dopo un accordo. La guerra in Iran, sempre in attesa di una risposta iraniana sul piano statunitense, il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar come mediatore. In Libano la tregua non esiste, Israele continua a bombardare a tappeto, 11 vittime, di cui almeno 3 bambini. Braccianti, operai in nero, la strage degli invisibili sul lavoro, 5 morti in poche ore tra Veneto e Calabria. Nel 2026 il numero di vittime è in aumento, ad oggi sono 384. Arrivata nella notte nel porto di Granadiglia, Tenerife, la nave Ondius, tra poco l'operazione di sbarco in sicurezza di circa 140 passeggeri. Nessuno rimarrà sull'isola spagnola. Rintracciati, 4 italiani che hanno avuto contatti con una delle vittime si trovano in sorveglianza attiva dei servizi sanitari. Popolare

0: network, buona giornata al giornale delle 8:30. Iniziamo con la notizia arrivata nella notte. Il ministero degli esteri israeliano ha reso noto su X che due attivisti della Global Sumud Fottiglia, Saib Abu-Keshek e Tiago Avila, sono stati liberati ed espulsi dopo una settimana di carcere in condizioni durissime. Lo aveva anticipato ieri da Barcellona la moglie di Abu-Keshek. Il ministero li definisce provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, si aggiunge su X. I due attivisti, come gli altri della Global Sumud Flottiglia, che nel frattempo si trova in Turchia, erano stati rapiti da Tel Aviv nella notte tra il 29 e il 30 aprile, dopo il violento fermo in acque internazionali delle barche. I loro legali hanno denunciato che sono stati sottoposti a diverse forme di tortura. I due, Avila di nazionalità brasiliana, Abu-Keshek con doppia cittadinanza spagnola e palestinese, avevano iniziato uno sciopero della fame e della sete. Secondo fonti della flottiglia, Abu-Keshek è stato portato ad Atene, da lì sarà trasferito a Madrid. Essendo appunto cittadino palestinese con passaporto spagnolo, Avila è stato invece accompagnato in Egitto, da dove sarà imbarcato su un volo diretto in Brasile. Alla parata della vittoria, Putin attacca la NATO, poi a sorpresa dice: la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, propone l'ex premier tedesco Schröder come mediatore. Il capo del Cremlino si dice pronto a incontrare Zelensky, ma solo dopo un accordo. Il servizio di Sabato Angeri.
1: Dopo la parata per il giorno della vittoria sui nazisti e un discorso che riportava al centro l'importanza di sconfiggere l'Ucraina e il cosiddetto Occidente collettivo, Vladimir Putin ha spiazzato i commentatori affermando che il conflitto contro Kiev sta volgendo al termine. Il presidente russo non ha chiarito in che modo 4 anni di ostilità si starebbero per concludere, se i suoi obiettivi bellici sono vicini al raggiungimento o se il percorso negoziale è prossimo a una svolta, ma dopo il consueto bagno patriottico del 9 maggio si è mostrato possibilista. Ha inoltre aggiunto che il suo paese non si è mai rifiutato di negoziare con l'Unione Europea, anche se negli ultimi anni i rapporti con Bruxelles sono sempre stati tesi o nulli, e che preferirebbe parlare direttamente con l'ex cancelliere tedesco Schröder. In alternativa, Putin si è detto pronto a parlare anche con un altro leader del vecchio continente, purché investito di un mandato chiaro. E sull'incontro con Zelensky, il capo di Stato è tornato a ribadire che questo dovrebbe rappresentare il punto finale dell'accordo, non una parte del processo negoziale, respingendo di fatto le pressanti richieste di Kiev per un meeting a livello presidenziale. Le dichiarazioni di Putin arrivano dopo le parole del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che ieri da Bruxelles ha dichiarato che nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia per affrontare i problemi relativi alla nostra sicurezza comune. L'iniziativa diplomatica, tuttavia, resta ancorata alle mosse di Donald Trump e dei suoi negoziatori, che in settimana dovrebbero incontrare i rappresentanti ucraini negli Stati Uniti.
0: Il commento di Giovanni Savino, storico della Russia, alla Federico II di Napoli.
2: Il problema è sempre quello: su che base si faranno questi negoziati, se l'idea è quella del riconoscimento della situazione, come spesso è stato detto dal Cremlino, sul campo. Ed è chiaro che ogni tipo di riconoscimento della situazione del campo è indigesto per l'Ucraina e per l'Unione Europea, soprattutto per l'Ucraina. Quindi bisognerà vedere quali sono le condizioni messe dal Cremlino e se si tratta di una trattativa ad ampio raggio, di una trattativa in grado di ridiscutere tutto l'assetto territoriale dell'Ucraina, indipendentemente da quelle che possono essere state le conquiste russe. Questo al momento nelle dichiarazioni di Putin non è presente. Sicuramente c'è l'elemento di dare l'idea di dare una concessione, anche se poi sappiamo che ci sono state richieste, poi non sapremo mai la verità se queste richieste siano vere o meno da parte di Putin verso gli americani, di non far interrompere la parata militare agli ucraini. Io sinceramente sono un po' scettico su questa possibilità qui, però di sicuro il fatto che il 9 maggio venga rappresentato da Putin come giornata non solo dell'unità nazionale ma anche dell'unità con quelli che sono i popoli dell'ex Unione Sovietica appare in questo senso come una concessione fatta dal presidente della Federazione Russa verso gli ucraini.
0: La guerra in Iran, sempre in attesa di una risposta iraniana sul piano statunitense. Il segretario di Stato statunitense Rubio, l'inviato della Casa Bianca Witkoff, hanno incontrato a Miami uno dei mediatori, il premier del Qatar Al Thani. Stati Uniti e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare la guerra e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. c'è ancora diffidenza da parte iraniana. Il ministro degli esteri Araghchi ha detto che gli Stati Uniti non vogliono una soluzione diplomatica. Trump invece ha detto di attendersi notizie nelle prossime ore. Intanto in Libano non c'è tregua che tenga, sono almeno 11 le persone uccise dai raid israeliani. Essere colpito è stato il sud del paese, il territorio a sud della capitale Beirut e diverse le città colpite. L'attacco con più morti è stato quello ad un palazzo che ospitava sfollati a Sidone. 3 vittime sono bambine di 6 mesi, 2 di 11 anni. Ogni giorno che passa il Libano è sempre più una polveriera. Sentiamo il giornalista Mauro Pompili.
3: In alcuni villaggi i combattimenti vanno avanti praticamente da 2 mesi senza soluzione di continuità, e con i tentativi dei carri armati israeliani di entrare, che vengono ricacciati, e tutto questo ha un prezzo in vite umane altissimo, sicuramente sul fronte Hezbollah, ma anche, è impossibile saperlo, ma sul fronte israeliano, perché comunque sulle televisioni libanesi vediamo quasi quotidianamente le immagini di carri armati incendiati o farsi esplodere, o di attacchi a gruppi di militari israeliani. Quindi sicuramente lì si sta pagando un prezzo in vite umane molto alto su tutte e due i versanti. Per ovvi motivi non è possibile sapere quanto sia il prezzo, e per ovvi motivi non è possibile avere informazioni certissime, perché fare il giornalista in quella zona, come abbiamo potuto vedere, è estremamente pericoloso, perché soprattutto Israele, solo Israele fino ad ora, poi si diverte a perseguitare e ad uccidere i giornalisti che vanno sulla linea del fronte. Quindi le notizie sono quelle che vengono fatte filtrare da Hezbollah, che in questa fase della sua vita è estremamente molto più chiuso e serrato nelle sue fila, e quindi anche notizie e informazioni sono estremamente ridotte.
0: Si trova all'interno del porto di Granadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife, la nave olandese Ondius, dove si è sviluppato il focolaio dell'infezione virale antivirus che si trasmette da topi e roditori. A breve dovrebbero iniziare lo sbarco di circa 150 passeggeri con misure di contenimento del rischio biologico di trasmissione dell'infezione. Le modalità sono diverse, meno a rischio rispetto al Covid, ma la letalità del virus obbliga precauzione al rispetto della distanza tra persone.
4: Per evitare qualsiasi rischio di contagio, la nave Ondius è stata fatta ancorare nel porto di Granadilla, nel sud di Tenerife. Attorno all'imbarcazione è stato creato un perimetro di sicurezza. I primi a scendere saranno i 13 spagnoli a bordo. Lasceranno la nave in gruppi di 5 su un motoscafo dell'esercito spagnolo dopo aver passato un esame medico. Una volta a terra, i passeggeri saranno portati in un autobus sempre delle forze armate all'aeroporto di Tenerife, a 10 minuti di distanza. Poi toccherà agli stranieri. Lo sbarco avverrà per fasi e solo quando l'aereo per il rimpatrio dei vari gruppi sarà pronto sulla pista di partenza, i passeggeri verranno fatti scendere. Il governo di Madrid ha disegnato un protocollo medicalizzato per evitare qualsiasi contatto tra i passeggeri e la popolazione locale. Ieri Sanchez ha incontrato il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom, che ha ringraziato la Spagna per aver accettato di gestire l'approdo della Ondius. A bordo rimarrà invece l'equipaggio della nave, che ripartirà verso l'Olanda, dove sarà disinfettata. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Alla crociera sulla nave Ondius erano 4 gli italiani, sbarcati nei giorni scorsi, tutti rintracciati i loro domicili dai servizi sanitari di Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Ora sono in quarantena e sorveglianza attiva. Il contatto con una delle vittime sarebbe avvenuto durante uno dei voli verso l'imbarco sulla nave, quindi non sarebbe stato né ravvicinato né prolungato. L'OMS ha confermato che 6 degli 8 casi sospetti siano di antivirus, in 3 casi i pazienti sono deceduti. In cosa consiste la sorveglianza attiva contro il contagio? Lo abbiamo chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco.
5: La sorveglianza attiva vuol dire contattare, come già stato fatto, i cittadini, sottoporli a una attiva comunicazione per verificare nei giorni prossimi, purtroppo per un po' di tempo, perché sono 45 i giorni di incubazione massimi, anzi anche a volte un po' di più, di questa patologia, in modo da scoprire, ammesso mai che ci sia un avvenuto contagio e un'insorgenza di malattia, l'esecuzione di test di laboratorio, che per fortuna per questo virus ci sono. E quindi io dico un'azione che non solo deve essere italiana, è bene che sia a livello italiano, ma che ci sia a livello internazionale, e non è il momento giusto purtroppo per questa capacità di comunicazione fra istituzioni di tenere a bada questo problema, che ad oggi io ritengo potrà essere controllato, anche se degli altri casi a mio avviso nei prossimi giorni purtroppo potranno emergere, ma in particolare tra i croceristi di quella navigazione che è stato il clou di questo focolaio. Verranno eseguiti i test di laboratorio, perché c'è questo questa capacità oggi, che è un elemento importante che col Covid ad esempio all'inizio non c'era, una valutazione delle condizioni cliniche, un suggerimento ovviamente di non avere una vita comunitaria particolarmente intensa e a rischio, quindi una non quarantena obbligata ma una responsabilizzazione rispetto a possibili ulteriori contatti.
0: 5 morti sul lavoro in poche ore, 3 braccianti usciti di strada a Chioggia col minivan su cui viaggiavano, andavano nei campi a raccogliere radicchio, 6 si sono salvati, la CGIL chiede di indagare sulla loro situazione lavorativa, e 2 morti in Calabria in 2 diverse circostanze, in particolare uno di loro, un 23enne senegalese residente in un centro d'accoglienza che a Paola lavorava in nero per una struttura turistica. 384 morti da inizio anno. Abbiamo parlato con Piero Sant'Anastaso, curatore della pagina Morti di Lavoro, che cerca di ricostruire le storie delle vittime sul lavoro.
6: Possiamo chiamare anche quella di queste ore la strage degli invisibili, molti che non rientrano nelle statistiche.
7: Il numero di invisibili, come li hai chiamati, possiamo stimarli nell'ordine del 25% della platea dei lavoratori, che sono l'equivalente dei non assicurati dall'INAIL. Il nero è diffusissimo nel settore agricolo e dell'edilizia, in misura chiamano grigio e non nero, gli appalti, dei subappalti a partire dal trasporto o dalla logistica.
6: La maggior parte delle vittime di queste ore sono straniere.
7: È un numero stabile che oscilla mese dopo mese tra il 25 e il 30% dei lavoratori che rimangono vittime di infortuni.
6: Il 2026 sta crescendo il numero di vittime rispetto allo scorso.
7: Nel 2026 abbiamo avuto una partenza con un gennaio molto promettente, un numero incredibilmente basso rispetto al periodo storico, però poi è andato progressivamente aumentando. Adesso, dopo aprile e primi di maggio, siamo in numeri assoluti con una ventina di lavoratori morti.
0: Prolungato al 22 maggio il taglio di 5 centesimi sulle accise della benzina e 20 sul gasolio, che altrimenti sarebbe scaduto. Per finanziarlo sono stati usati circa 200 milioni di extragettito IVA derivante dai costi più alti dei carburanti. Il governo sulla crisi procede a vista, anche per la mancanza di margini di bilancio. Il ministro dell'economia ieri ha nuovamente chiesto più flessibilità all'Europa. Per settimana prossima i ministri dell'agricoltura e delle imprese hanno convocato i vertici della grande distribuzione per un incontro. Si è dimessa ad assessore allo Stato Civile del Comune di Ferrara Francesca Savini dopo l'incidente stradale insieme al sindaco leghista Alan Fabbri. La donna venerdì alle 18 era alla guida del veicolo, uscito di strada e finito contro un alveo tra Sermide e Felonica in provincia di Mantova. I 2 sono rimasti illesi, ma il test per gli alcolici, l'assessore, è risultata positiva con il triplo del consentito, per cui è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto. È ancora ricercato l'uomo che ieri su un autobus a Stroncone in provincia di Terni ha aggredito a martellate la moglie. La donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni per le ferite alla testa. L'uomo era sottoposto alla sorveglianza col braccialetto elettronico a causa di alcuni precedenti per codice rosso, ma se lo sarebbe strappato prima di salire sull'autobus. Si è chiuso a Bologna il Peace Building Forum, organizzato da Agency for Peace Building. Radio Popolare è stata media partner. Politici, diplomatici, attivisti, peace builder, costruttori di pace, accademici, mediatori hanno discusso per 3 giorni di pace, guerra e sicurezza. Per noi c'era Emanuele Valenti.
8: Non ci sono solo le guerre, ci sono opere d'arte, film, serie TV, spettacoli teatrali e poi ancora libri, musei, mostre, corsi universitari che parlano di guerra. Nulla o quasi nulla sulla pace. A spiegarci questo vuoto culturale è Oliver Richmond, uno degli ospiti del Bologna Peace Building Forum 2026, e professore di studi sulla pace all'Università di Manchester. Il Bologna Peace Building Forum ha messo insieme diverse professionalità con l'obiettivo di immaginare nuove vie per promuovere la pace e ridurre il numero di conflitti armati nel mondo. Ce ne sono più di 50. Idee, analisi, racconti. Il tutto con la consapevolezza che l'impresa sia oltre l'immaginabile. A renderla ancora più complicata, usando le parole dell'ambasciatore italiano Lamberto Zanier, il fatto che con Trump il sistema multilaterale sia saltato, in pochi giorni siamo piombati in un'altra era geopolitica. Alcune considerazioni in questi giorni sono tornate più volte. La prima, la pace ha bisogno di tempo, di costruzione di rapporti di fiducia. Quando sentiamo parlare di negoziati di pace sull'Iran o sull'Ucraina, siamo in realtà di fronte a qualcosa di diverso. La seconda, in Europa ci sono competenze, condivisione di valori, democrazia. La struttura per lavorare sullo sviluppo della pace c'è. Mancano coraggio, volontà politica, visione. La terza considerazione. Proprio in Europa si sta spendendo sempre di più in armi. Qui le opinioni divergono. Ci sono i critici, ma c'è anche chi, soprattutto in ambienti diplomatici, si è convinto che in questa congiuntura storica non ci siano proprio alternative.
0: Fabio Fimani in redazione, Massimo Alberti in studio, sono le 8:47 minuti. È tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network, la prossima edizione alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica al venerdì, dalle ore 21.
1: Un augurio di una buona giornata, un caro saluto a tutte e tutti voi che siete all'ascolto di RBE, radio e TV, sui vari canali, frequenze, con le varie possibilità che ci sono per ascoltarci, anche attraverso il sito rbe.it. Anche quest'oggi vi proponiamo un viaggio nella musica, nella storia, fra varie armonie, iniziando la nostra trasmissione con Antonio Vivaldi e proponendovi un'aria dalla Giuditta Triumphans, catalogo d'opera RV644, che ci introduce Ermanno qui accanto a me come di consueto, che ringrazio. Buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno a tutti e vediamo brevemente la trama dell'opera. Nabucodonosor ha inviato il suo esercito, comandato da Oloferne, nella città di Betulia, per obbligare gli ebrei a pagare dei tributi. Giuditta, che è vedova, con la sua ancella si reca da Oloferne per implorare la grazia. Questi le professa amore, ma non intende assolutamente recedere dal suo compito. Quando Giuditta lo scopre, durante un banchetto, gentilmente lo decapita e riesce a fuggire con l'ancella. L'aria che ascolteremo è cantata da Vagaus, lo scudiero di Oloferne, dopo averne scoperto il corpo decapitato. E la giovane voce che interpreta Vagaus è quella di Lea de Sandre, la nuova stella della musica barocca di origini italo-francesi, e che è accompagnata dall'Ensemble Jupiter e da Thomas Danforth alla direzione e al liuto.

0: Proseguiamo la nostra puntata incontrando il protagonista di quest'oggi, ossia Francis Poulenc, il quale iniziò la composizione del concerto per organo, archi e timpano nel 1934 su commissione della principessa de Polignac, grande mecenate, che aveva appunto commissionato al compositore il concerto per due pianoforti due anni prima. Desiderio della principessa era un concerto per organo dalle dimensioni e dalla difficoltà contenuta, tale da poter essere suonato da lei stessa. In realtà il brano, da semplice che doveva essere, divenne una delle partiture più maestose di Poulenc, che impiegò ben 4 anni per completarlo nel 1938. A Francis Poulenc piaceva la vita fresca e frizzante di Parigi, quasi spensierata, ma lui stesso si definiva Gianno Poulenc, in quanto in lui albergava anche una profonda spiritualità.
1: La prima esecuzione avvenne con il grandissimo Maurice Durufle all'organo. La contessa non ce la faceva.
0: È un po' complicato per la contessa.
1: Sulla partitura sono riportate con molta minuzia tutte le indicazioni sul suono, e in questo Poulenc si affidò proprio a Durufle. Il concerto è sostanzialmente un unico tempo in cui si alternano 7 differenti scene, caratterizzate dall'alternarsi di tempi lenti e allegri. Il concerto è caratterizzato da un pluralismo stilistico, che è un tratto peculiare di Poulenc. Si passa dal misticismo dei chiostri, evocato dai momenti più soffusi dell'organo, a momenti sbarazzini, ce n'è uno verso la fine, e piccanti dell'orchestra.
0: Addirittura sì. Piccanti.
1: In questo concerto, quindi, possiamo dire che Bach e Buxtehude convivono con lo Stravinsky neoclassico. Ci sono sapori arcaici e sonorità moderniste che si associano già dall'inizio, con l'organo che apre da solo con una pagina che ricorda tantissimo l'inizio della Fantasia e Fuga in Sol minore di Bach. Ma sentirete delle armonie del Novecento. Però andando ad analizzare queste armonie, non sono così atonali come era la corrente del Novecento, perché Poulenc quella corrente non l'accettò mai. Per cui Poulenc conserva un impianto tonale che lui però si diverte a sporcare in maniera anche accentuata, sentirete proprio subito all'inizio, il concerto non è tutto come l'inizio. Qualche volta per esempio somma insieme 2 tonalità, quindi su una tonalità di Fa maggiore a un certo punto cominciano a apparire un Fa diesis e un Sol diesis che non c'entrano niente, però funzionano. In questo concerto è importantissimo il ruolo del timpano, che è spesso è quasi un suono del destino e permette soprattutto di dare ritmica al suono dell'organo, che essendo aerofono è piatto. In questo senso, in un senso ritmico. Magari in una prossima puntata vi faremo un'analisi dei singoli movimenti, ci stiamo pensando, ma ci vuole tutta un'attrezzatura.
0: Sì, chiede un po' di lavoro e di attrezzatura. Ascoltiamo l'esecuzione di Philippe Lefebvre all'organo di Notre-Dame de Paris.
1: Prima dell'incendio, e questa registrazione, quindi giusto. È ancora quella originale. L'organo
0: originale di Notre-Dame de Paris.
1: Vi dico anche che ho scelto questa registrazione perché l'organo è francese e ci vuole un organo francese per eseguire questa,
0: per avere i timbri giusti, i registri giusti,
1: sì,
0: previsti.
1: E ho scelto anche quello di una chiesa e non di una sala da concerto perché è più avvolgente.
0: Benissimo. Quindi Philippe Lefebvre all'organo di Notre-Dame de Paris, l'organo originale, abbiamo detto, con l'Orchestra Nazionale di Lille, che è diretta da Jean-Claude Casadeus.

0: E ora pubblicità.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Drosso e Stupinigi in direzione Piacenza. Restiamo sulla tangenziale per una manifestazione sportiva e chiuso lo svincolo di Stupinigi in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla

0: Torino-Milano, raccomandiamo prudenza per un incidente allo svincolo di Rondissone in direzione Milano. Per questo appuntamento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ben ritrovati a questa seconda parte di Classicamente di quest'oggi. Dopo la musica con armonie e melodie che non ti aspetti, rappresentata da Poulenc e dal suo concerto, torniamo ad un terreno più classico. La quarta sinfonia occupò Tchaikovsky durante tutto l'intero 1877 ed è intimamente collegata a due donne, entrambe infatuate, seppure in modi diversi, del giovane compositore in ascesa, che fecero la loro apparizione nella sua vita in quei mesi e lasciarono una profonda traccia nella sua psiche. Nel dicembre del 1876, una ricca vedova di 46 anni, Nadezhda von Meck, gli scrisse per manifestargli tutta la sua ammirazione. In breve divenne la sua amica, la sua confidente e soprattutto la sua mecenate, ma i loro rapporti, durati 14 anni, furono soltanto epistolari e i due non si incontrarono mai di persona, perché questa era la condizione da lei posta. Nel marzo del 1877 Tchaikovsky ricevette una lettera anche da un'altra donna, Antonina Miliukova, che gli confessava impulsivamente il suo amore. Ecco. Il compositore le rispose che non avrebbe mai potuto contraccambiare quel sentimento e che un'eventuale vita in comune si sarebbe trasformata in un incubo per entrambi. La sua lettera ricorda in modo impressionante quella inviata a Tatiana dal protagonista dell'Evgeny Onegin, il dramma di Pushkin che proprio in quei giorni il compositore decise di mettere in musica. Eppure poco dopo Tchaikovsky si risolse al matrimonio. Questa decisione, foriera di infelicità, è apparentemente inspiegabile, ma indubbiamente il motivo, conscio o meno, fu il desiderio di mettersi in regola con le convenzioni borghesi e di sviare le voci sulla sua omosessualità. Il matrimonio fu celebrato in luglio e dopo poche settimane Tchaikovsky abbandonò la moglie per rifugiarsi nella tenuta della sorella in Ucraina, dove per un mese e mezzo lavorò come un pazzo all'Onegin e alla nuova sinfonia, esatto. A settembre poi tornò a Mosca, si riunì alla moglie, ma questo nuovo e ultimo tentativo di convivenza durò pochi giorni e si risolse in una nuova fuga e in una grave depressione. Lasciò quindi la Russia per un lungo viaggio di riposo e svago in Svizzera, Francia e Italia, durante il quale la composizione della sinfonia proseguì in modo piuttosto intermittente. Infine, negli ultimi giorni del 1877, tra Venezia e Sanremo, la partitura fu completata.
3: Questo per dare un quadro della psicologia di Tchaikovsky in quel momento.
2: In quel momento. La sinfonia numero 4 in fa maggiore, opera 36, è dedicata a Nadezhda von Meck, la cui identità è celata sotto le parole «alla mia migliore amica». Durante la composizione Tchaikovsky aveva informato con numerose lettere la sua mecenate dei progressi, del completamento e dell'esecuzione della sua nuova sinfonia e infine, su insistenza di lei, del suo significato. Redasse a tal fine un vero e proprio programma della sinfonia, ma controvoglia, dichiarando preliminarmente che è impossibile esprimere con le parole il senso della musica.
3: Vi ricordiamo quindi cosa scrisse la von Meck sul primo movimento, che è quello che andremo ad ascoltare. L'introduzione contiene il nucleo generatore dell'intera sinfonia e la sua idea principale è il fato, la forza del destino, che eternamente impedisce alla nostra ricerca di felicità di raggiungere il suo scopo. È invincibile, non gli si può sfuggire, ci si può solo rassegnare e lamentarsi inutilmente. Lo sconforto e la disperazione diventano sempre più forti, intensi. Non sarebbe meglio allontanarsi dalla realtà e immergersi in un sogno? Un dolce e tenero sogno è apparso. Una luminosa e benefica forma umana vola verso di noi e ci invita. Che meraviglia! Quanto distante è in questo momento l'implacabile tema dell'introduzione. Ma i sogni così poco a poco si impadroniscono dell'animo. Tutto ciò che è oscurità e desolazione viene dimenticato, esiste la felicità, ma sono solamente sogni e il fatto si risveglia. e risveglia anche noi. E allora tutta la vita è un'incessante alternanza di amara realtà e di visioni evanescenti e sogni di felicità. Non c'è scampo, siamo sbattuti qua e là da questo mare, finché ci afferra e ci spinge giù nell'abisso. Questo è il quadro che Tchaikovsky dipinse
2: del primo movimento
3: della quarta sinfonia.
2: E qui c'è traccia del suo stato d'animo.
3: Assolutamente.
2: Di quel periodo.
3: E ascoltiamo l'esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da Gian Andrea Noseda.

0: Ecco che arriviamo all'ultimo protagonista della nostra puntata, tra i sei mottetti di Bach, giunti interamente fino a noi, Lobet den Herrn alle Heiden, lodate il Signore, popoli tutti, è così diverso che alcuni studiosi dubitano della sua autenticità.
1: Non si conoscono la data di composizione e neanche la sua destinazione. È completamente diverso dagli altri. È pubblicato per la prima volta nel 1821 dalla casa editrice Breitkopf e Hertel di Lipsia, basandosi, a modo di dire, di questa casa, su un manoscritto autografo di Bach, documento originale del quale comunque non c'è più traccia dal 1880. I dubbi sorgono principalmente nei confronti della scrittura vocale, che è insolitamente virtuosistica per le parti corali. Inoltre, diversamente dagli altri cinque, è l'unico mottetto scritto per coro a quattro voci, perché gli altri sono o a cinque o a doppio coro, quindi a otto voci. Manca il corale conclusivo ed è una musica celebrativa, non è di lutto come gli altri cinque. È anche l'unica in cui è incluso una parte per il basso continuo, scritta separatamente, indipendente dalle altre parti. Quindi non si tratta solo di raddoppio dei cantanti. E quindi ciò fa ritenere che possa essere in effetti il frammento di un'opera più ampia. Il mottetto si apre con una doppia fuga su un tema molto scarno per evolvere ad una seconda sezione più lirica, nelle quali parti omofoniche e polifoniche si succedono fino ad arrivare alla elaboratissima fuga che caratterizza l'alleluia finale.
0: Il testo proviene direttamente dai primi due versetti del Salmo 117, che dice: Lodate il Signore, pagani o popoli tutti, e glorificatelo, popoli tutti, poiché la sua grazia e la sua verità dominano su di noi in eterno. Alleluia. Buon ascolto.

0: E con il mottetto di Bach, Lobet den Herrn alle Eiden, si conclude la nostra puntata, che è andata persino un pelino lunga rispetto a quanto previsto. Ci scusiamo con la programmazione che segue. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana per nuovi viaggi con classicamente le armonie che non ti aspetti.
1: Alla prossima settimana con Classicamente. Le armonie che non ti aspetti.

0: va ora in onda il culto evangelico valdese, a cura del pastore Giuseppe Ficcara.
1: Buongiorno a tutti e tutte e benvenuti, benvenute a questo culto trasmesso sul canale YouTube di Radio Bequit Evangelica. Ovunque vi troviate, nelle vostre case, nei vostri luoghi di vita, ci raccogliamo insieme in un tempo di ascolto, un tempo di preghiera, un tempo di comunione. Non siamo nello stesso spazio, ma siamo uniti da un desiderio comune: fermarsi per un momento e lasciarsi raggiungere dalla parola di Dio. Oggi ci accompagna un tema semplice ma esigente: la preghiera che non scappa dal mondo. Perché pregare non significa allontanarsi dalla realtà, non significa chiudere gli occhi su quello che succede attorno a noi. Al contrario, significa portare davanti a Dio la nostra vita e insieme ad essa anche il mondo, con le sue fatiche, le sue ferite, le sue domande. Con questo spirito entriamo insieme in questo tempo di culto. Vi invito quindi a raccoglierci alla presenza di Dio. Nel nome di Dio Padre che ci ha creati e non si allontana dalla storia degli esseri umani. Nel nome del Figlio, Gesù, il Cristo, che è entrato nel nostro mondo non per dominarlo, ma per salvarlo attraverso il dono di sé. Nel nome dello Spirito Santo che ci accompagna nel cammino della vita, ci sostiene nelle nostre fragilità e ci insegna a pregare, anche quando le parole ci mancano. Amen.
0: Sorelle e fratelli, vi invito ora ad ascoltare alcuni versetti tratti dal Salmo 146 in un libero adattamento. Lodate il Signore. Voglio lodare il Signore con tutta la mia vita, cantare al mio Dio finché vivrò. Non confidate nei potenti, in chi non può salvare davvero. I loro progetti passano, le loro promesse svaniscono. Beato chi confida nel Signore, suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra e rimane fedele per sempre. Egli rende giustizia agli oppressi, dà pane a chi ha fame, libera chi è prigioniero. Il Signore rialza chi è piegato, protegge chi è straniero, sostiene chi è fragile e solo. Il Signore regna per sempre, il suo amore non viene meno. Ci raccogliamo nella preghiera. Signore nostro Dio, la tua fedeltà non dipende dalla fragilità degli esseri umani. Tu non ti confondi con il potere che passa, ma resti vicino a chi è ferito, a chi è stanco, a chi cerca giustizia. Tu sei il Dio che vede, che ascolta, che si prende cura. Per questo, Signore, oggi ti lodiamo, non perché il mondo sia come vorremmo, ma perché tu continui ad abitarlo con la tua presenza. Accogli la nostra lode e insegnaci a confidare in te. Amen.

0: Sorelle e fratelli, ci disponiamo ora all'ascolto della parola di Dio. La parola che ascolteremo è esigente perché ci invita a guardare il mondo non con rassegnazione, ma con responsabilità. È una parola che ci parla di preghiera, non di una preghiera che si allontana dalla realtà, ma è una preghiera che resta dentro la storia, che abbraccia anche ciò che ci inquieta e che ci mette davanti alle nostre responsabilità. Ma prima di ascoltare la parola di Dio, vogliamo raccoglierci in preghiera. Signore nostro Dio, la tua parola è viva e continua a parlarci anche oggi, dentro il tempo che viviamo. Non sempre è facile ascoltarla. A volte ci disturba, altre volte ci mette in discussione, altre ancora fatichiamo a comprenderla. Per questo ti chiediamo, apri il nostro cuore e la nostra mente, perché possiamo accogliere la tua parola, non come un suono lontano, ma come una voce che ci riguarda. Fa che la tua parola illumini il nostro modo di vivere, le nostre scelte, il nostro modo di stare accanto agli altri. E anche quando non abbiamo tutte le risposte, donaci di restare in ascolto. Te lo chiediamo per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Vi invito ad ascoltare adesso un brano biblico tratto dalla prima lettera a Timoteo, al capitolo 2, i versetti da 1 a 6a. Esorto, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutte le persone, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possano condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che le persone siano salvate e vengano alla conoscenza della verità. Infatti, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra gli uomini e Dio, Gesù Cristo uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Signore, la tua parola sia per noi luce sul nostro cammino. Amen.
1: Care sorelle e cari fratelli, se guardiamo il mondo intorno a noi, non è facile parlare di tranquillità e di sicurezza. Ci sono guerre che continuano, violenza che si ripete, decisioni prese dall'alto che ricadono su chi non ha voce. E allora le parole dell'Apostolo Paolo possono sembrarci lontane, là dove dice: pregate per tutti, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta. Ma è davvero possibile? Davvero ha senso pregare così, quando spesso proprio le autorità non costruiscono la pace, ma contribuiscono al conflitto? Eppure Paolo insiste, dice: pregate, pregate per tutti, anche per chi ha responsabilità, potere, decisioni da prendere. E questo è davvero sorprendente. Perché non dice: pregate solo per chi è giusto. Non dice: pregate solo per chi fa il bene, per chi prende le decisioni giuste. Dice: pregate per tutti. Non perché tutto vada bene, non perché tutto sia giusto, ma perché Dio non smette di cercare l'essere umano in ogni situazione. Allora dobbiamo domandarci: che cos'è davvero la preghiera? Perché a volte anche la preghiera può essere fraintesa. Può diventare un modo per dire: caro Dio, pensaci tu. E intanto noi restiamo fermi. Oppure può diventare qualcosa di ancora più pericoloso. Ci sono momenti, anche oggi, in cui la preghiera viene usata in modo distorto. Preghiere pronunciate per sostenere il potere, per giustificare decisioni che portano alla violenza, per dare a Dio un volto che assomiglia troppo alla legge del più forte. Ma questa non è la preghiera di cui parla l'Apostolo. Dio non ha bisogno delle nostre parole per benedire la guerra. Dio non si lascia arruolare nei nostri conflitti. Il Dio di cui parla la Bibbia è il Dio che vuole salvare tutti e tutte, non il Dio che sceglie chi deve vincere. E il Cristo che ci viene annunciato non è un potente che impone, ma un uomo che si dona, che offre se stesso per tutti e tutte. Per questo la preghiera cristiana non può diventare una giustificazione del male, ma resta sempre una resistenza al male. Allora, pregare cosa significa? Significa restare davanti a Dio portando il mondo così com'è, con le sue ferite, con le sue contraddizioni, con le sue ingiustizie. La preghiera non è chiudere gli occhi, è guardare ancora più in profondità, ma insieme a Dio, e dire: Signore, questo è il mondo, e anche noi siamo dentro questo mondo. Non lasciarci diventare parte del male. Per questo l'Apostolo Paolo parla anche di ringraziamenti. È curioso, nel mezzo di un mondo ferito, ci invita a ringraziare, non perché tutto vada bene, ma perché Dio continua ad agire, anche dove noi non lo vediamo subito. E poi c'è il cuore del testo. Dio vuole che tutti siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Tutti e tutte. Non alcuni, non i migliori, non quelli che stanno dalla parte giusta. Tutti, anche quelli che sbagliano, anche quelli che hanno potere, anche quelli che prendono decisioni che non comprendiamo o che ci fanno soffrire. Questo non significa giustificare il male, ma significa non smettere di credere che Dio può ancora intervenire e operare nel mondo. Ed è qui che arriva la parola decisiva dell'Apostolo. C'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Un solo mediatore, non il potere, non la forza, non la violenza, ma Cristo. E chi è? Chi è questo Cristo? È colui che ha dato se stesso. Non ha dominato, non ha imposto, non ha schiacciato. Ha dato se stesso. E allora la nostra preghiera passa attraverso di Lui. E questo cambia tutto. Perché non possiamo pregare nel nome di Cristo e allo stesso tempo giustificare ciò che Cristo non ha mai fatto. Non possiamo invocare il suo nome per sostenere ciò che contraddice il suo Evangelo. Pregare nel nome di Cristo significa lasciarsi trasformare dal suo modo di vivere, dal suo modo di amare, dal suo modo di stare nel mondo. E allora? Allora la preghiera non diventa una fuga, ma una responsabilità. Non preghiamo per fare meno, ma per non fare male. Non preghiamo per delegare tutto a Dio, ma per imparare a stare nel mondo in modo diverso. Dunque, sorella, fratello, forse il mondo non diventerà subito più tranquillo. Forse le guerre non finiranno domani. Forse le decisioni dei potenti continueranno a farci soffrire. Ma la preghiera tiene aperto uno spazio in cui il male non ha l'ultima parola, uno spazio in cui Dio continua a cercare ogni essere umano, uno spazio in cui anche noi possiamo scegliere di non rispondere al male con il male. Pregare è questo, continuare a credere che anche dove tutto sembra chiuso, Dio non ha smesso di aprire nuove strade. Amen.

Cari e care, vi invito ora a raccoglierci nella preghiera che conclude questo momento di ascolto e di condivisione. Preghiamo. Signore, veniamo a te portando nel cuore la nostra vita e la vita del mondo. Ti preghiamo per questo tempo inquieto, per le guerre che continuano a ferire popoli e terre, per le decisioni che generano violenza e per chi ne subisce le conseguenze. Ricordati, Signore, di chi vive nella guerra, nella paura, di chi ha perso una casa, una persona amata, una speranza. Sii vicino a chi soffre, sostieni chi è stanco, dona consolazione a chi è nel dolore. Ti preghiamo per coloro che hanno responsabilità e potere. Illumina le loro scelte, perché non cedano alla logica della forza, ma cerchino vie di giustizia e di pace. Donaci, Signore, uno sguardo lucido e un cuore vigile, per non abituarci al male, per non chiudere gli occhi davanti alla sofferenza. Mentre ti affidiamo anche le nostre vite, le fatiche che portiamo nel silenzio, le preoccupazioni che ci abitano, le relazioni che chiedono cura, pazienza. Insegnaci a pregare senza fuggire dalla realtà, senza delegare a te ciò che possiamo fare noi, ma lasciandoci guidare dalla tua parola per diventare strumenti di pace. Rendici capaci di una parola che costruisce, di un gesto che riconcilia, di una presenza che sostiene. E quando non sappiamo più come pregare, quando le parole si fermano, ricordaci che possiamo affidarci a quelle parole che Gesù ci ha insegnato. E così anche noi ti preghiamo e ti diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

Fratelli e sorelle, vi invito adesso ad accogliere insieme una parola di benedizione. Sorella, fratello, il Signore ti benedica e ti custodisca, ti accompagni nel tuo cammino e ti doni pace. Quando il mondo ti appare inquieto e le parole sembrano non bastare, Dio ti insegni a restare, a pregare, senza fuggire dalla realtà. Ti dia uno sguardo limpido, un cuore saldo e la forza di cercare il bene anche nei giorni difficili. Il Signore cammini davanti a te per guidarti, accanto a te per sostenerti, dentro di te per rinnovarti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione è stata curata dal pastore Giuseppe Ficara.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: .30, buona giornata alle notizie di Popolare Network. Nella notte due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, sono stati liberati ed espulsi dopo una settimana di carcere in Israele. Erano stati rapiti da Tel Aviv nella notte tra il 29 e il 30 aprile dopo il violento abbordaggio in acque internazionali delle barche. Abu Keshek è arrivato a Madrid, ripartito da Atene, essendo cittadino palestinese con passaporto spagnolo. Avila invece è stato accompagnato in Egitto per poi essere imbarcato su un volo diretto in Brasile, il suo paese d'origine. La flottiglia nella notte è arrivata in Turchia, da dove ha in progetto di ripartire per Gaza.
4: Un raid con droni avvenuto nella notte a Gaza e attribuito alle forze israeliane ha ucciso una persona e provocato diversi feriti, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. L'attacco ha colpito il campo per rifugiati al-Maghazi, situato nel centro della striscia, aggiunge la fonte. Wafa riferisce anche di colpi di artiglieria israeliana riportati a Khan Yunis e di colpi sparati anche da imbarcazioni della marina israeliana dalla costa.
3: I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle scorse 24 ore hanno provocato oltre 35 morti, è quanto riferito dai media internazionali, facendo riferimento alle autorità sanitarie locali. La testata israeliana Haaretz, citando il Ministero della Sanità, scrive di 36 morti nel corso dell'ultima giornata. La BBC riporta un bilancio di 39. L'agenzia libanese NNA aggiunge che anche stamattina ci sono stati nuovi raid. Non è ancora stato precisato un bilancio di eventuali vittime.
4: La guerra in Iran, sempre in attesa di una risposta iraniana sul piano statunitense. Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato Witkoff hanno incontrato a Miami il

0: Del Qatar, Al Thani, USA e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Intanto un proiettile non identificato avrebbe colpito una nave a largo delle coste del Qatar, lo ha riferito l'agenzia marittima britannica senza fare particolari danni.
1: Le autorità sanitarie sono salite sulla nave olandese Ondius, che da stamane alle 7 si trova nel porto di Grandadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife. I medici dovranno valutare lo stato di salute di circa 140 passeggeri della crociera dove si è sviluppato il focolaio dell'infezione virale antivirus che si trasmette da topi e roditori. Dopo inizierà lo sbarco a partire dai passeggeri spagnoli, quindi quelli di altre nazionalità. Saranno tutti accompagnati all'aeroporto senza contatti con gli abitanti dell'isola.
0: Una donna morta è stata trovata vicino a un capannone che sta bruciando a Settimo Torinese. I vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere le fiamme di una carrozzeria e stanno evacuando gli abitanti di una adiacente palazzina. Secondo le prime indiscrezioni, la morte della donna, ritrovata nella adiacente cascina, sarebbe avvenuta prima dello sviluppo del rogo.
1: Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Milano nella zona dei Navigli per detenzione e spaccio di stupefacenti. La polizia ha fermato l'uomo alla fermata della metropolitana Porta Genova con alcune dosi di mefedrone e hashish. L'uomo è condotto nell'abitazione dove c'era oltre un chilo di chetamina, MDMA, marijuana e cocaina, pasticche di 2 CB, oltre agli altri due stupefacenti. Nell'appartamento c'erano anche bilancini e sostanze da taglio. L'acquisto avveniva dal dark web con pagamento in criptovalute. È tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. A più tardi e buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati in apertura, segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano all'uscita di Rondissone in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, a causa di una manifestazione podistica è chiuso lo svincolo di Stupinigi in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità.
1: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: I consigli d'ascolto di Classicamente.
4: Ascoltiamo l'Allegro con fuoco dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, dall'opera Dal nuovo mondo di Antonín Dvořák.

0: Vous avez écouté Actualité de l'Évangile, le culte évangélique en français, réalisé par la Radio Suisse Romande de Genève. Avete ascoltato Actualité de l'Évangile in collegamento satellitare con Radio Suisse Romande di Ginevra, il culto in lingua francese che ogni domenica trova spazio su Radio Bequit. Vi diamo appuntamento a domenica prossima.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Sul divano con... La musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni.
4: Questo è il format di una trasmissione giunta all'ottava stagione che termina con questa puntata ospiti di Valentina Nicolotti. Ciao Valentina.
5: Ciao, benvenuti sul mio divano.
4: E hai parlato di punto debole delle piante. La musica cos'è? È un tuo punto debole? Adesso andiamo con le domande, bam, così.
5: È una mia compagna, una compagna di vita, mi accompagna soprattutto chiaramente nei momenti più tosti.
6: Niente col sudore, i ricami della mente in mezzo a tanta gente.
3: Questa settimana sul divano con Valentina Nicolotti.
6: Forse un tempo avevo ancora.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Valbormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Fusion.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dentro i secondi, tutti lunedì sera, il Monday Night sportivo di RBE.
2: Ready for play.
1: Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
3: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Libano, sono più di 30 le vittime dei raid israeliani di ieri su diverse città nel sud del paese. I bombardamenti stanno proseguendo ancora anche questa mattina, riferiscono i media libanesi. L'Iran intanto non ha ancora dato una risposta sul piano in 14 punti mediato dal Pakistan per un negoziato con gli Stati Uniti. Liberati ed espulsi dopo una settimana di detenzione illegale, i due attivisti della flottiglia Saif Abu Keshek e Tiago Avila erano stati sequestrati dopo l'abordaggio in acque internazionali. Entrambi stanno tornando ora nei loro paesi di origine. La flottiglia intanto è arrivata in Turchia, domani ci sarà la decisione su come proseguire. Sono cominciati a Tenerife gli sbarchi dalla nave dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. Dopo il via libera delle autorità sanitarie verranno accompagnate all'aeroporto e poi le quarantene nei rispettivi paesi. I quattro italiani rientrati in anticipo, rintracciati e sottoposti a vigilanza sanitaria. Buona giornata, Popolare Network, il giornale radio delle 13. Israele non si ferma in Libano. I raid che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle ultime 24 ore hanno provocato oltre 35 morti, a quanto viene riferito dai media internazionali facendo riferimento alle autorità sanitarie locali. Questo è l'ultimo bilancio. La testata israeliana Haaretz, citando il Ministero della Sanità, scrive questa mattina di 36 vittime nel corso dell'ultima giornata. Dal canto suo la BBC riporta un bilancio di 39 morti. L'agenzia libanese NNA aggiunge che anche questa mattina i raid ci sono stati, non è ancora stato precisato un bilancio di eventuali ulteriori vittime. Sentiamo da Beirut il giornalista Marco Pompili.
1: In alcuni villaggi i combattimenti vanno avanti praticamente da due mesi senza soluzione di continuità, e con i tentativi dei carri armati israeliani di entrare, che vengono ricacciati, e tutto questo ha un prezzo in vite umane altissimo, sicuramente sul fronte Hezbollah, ma anche, è impossibile saperlo, ma sul fronte israeliano, perché comunque sulle televisioni libanesi vediamo quasi quotidianamente le immagini di carri armati incendiati o farsi esplodere o di attacchi a gruppi di militari israeliani. Quindi sicuramente lì si sta pagando un prezzo in vite umane molto alto su tutte e due i versanti. Per ovvi motivi non è possibile sapere quanto sia il prezzo, e per ovvi motivi non è possibile avere informazioni certissime, perché fare il giornalista in quella zona, come abbiamo potuto vedere, è estremamente pericoloso, perché soprattutto Israele, solo Israele fino ad ora, poi si diverte a perseguitare ed uccidere i giornalisti che vanno sulla linea del fronte. Quindi le notizie sono quelle che vengono fatte filtrare da Hezbollah, che in questa fase della sua vita è estremamente molto più chiuso e serrato nelle sue fila, e quindi anche notizie e informazioni sono estremamente ridotte.
0: Era il giornalista Mauro Pompili. Intanto nella notte due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, sono stati liberati e sono stati espulsi dopo una settimana di carcere in Israele in condizioni durissime. I due attivisti erano stati sequestrati da Tel Aviv nella notte tra il 29 e il 30 aprile dopo l'abordaggio in acque internazionali delle barche della flottiglia. I loro avvocati hanno denunciato che sono stati sottoposti a diverse forme di tortura nella settimana di detenzione, dove avevano anche cominciato uno sciopero della fame e della sete. Abu Keshek è in arrivo in queste ore a Madrid, è ripartito da Atene, lui è cittadino palestinese con passaporto spagnolo. Avila è stato invece accompagnato in Egitto per poi essere imbarcato su un volo diretto in Brasile, che è il suo paese di origine. La flottiglia nella notte intanto è arrivata in Turchia, da dove ha in progetto di ripartire per Gaza. Andrea Ceresini, giornalista italiano, si trova su una delle barche.
2: Molto bene, insomma, vabbè, è stata una notizia che non si aspettava, nel senso che noi sapevamo che l'udienza finale doveva essere oggi e si pensava, insomma, che dopo di questa sarebbe seguita una detenzione, quindi nessuno immaginava una liberazione così improvvisa e così anticipata, invece è avvenuta, insomma, è stata una bellissima notizia. Adesso siamo in Turchia, a Marmaris. L'idea è che domani ci sarà questa conferenza, qui ci saranno tutti gli attivisti, sia di mare che di terra, si discuteranno le strategie e verrà stabilito cosa fare fondamentalmente, quindi l'idea è quella di continuare per Gaza, le modalità devono ancora essere, penso, discusse e stabilite, e si capirà domani questa cosa, perché evidentemente la situazione geopolitica è tesa. Anche la detenzione di Tiago e Saif comunque ha avuto un peso sulle decisioni della flottiglia. La liberazione penso che avrà a sua volta un peso, ha un senso anche politico questa cosa, un senso ovviamente positivo, vuol dire che alla fine insomma Israele ha dovuto cedere, ha dovuto rinunciare a tenerli in prigione per lungo tempo. Però tutte queste date verranno messe sulla bilancia domani e si capirà esattamente quando e se anche si andrà verso Gaza e in che modalità.
0: Andiamo alla guerra in Iran. Un proiettile non identificato avrebbe colpito una nave al largo delle coste del Qatar, lo ha riferito l'agenzia marittima britannica. Non ci sono stati particolari danni. Il Kuwait ha detto invece di avere intercettato droni ostili, mentre una nave gasiera del Qatar ha attraversato per la prima volta lo stretto di Hormuz. I Pasdaran minacciano i paesi che applicano le sanzioni statunitensi, ma tutto adesso è concentrato sulla attesa della risposta che Teheran dovrebbe dare al piano mediato dal Pakistan. Questa mattina il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che avviare dei colloqui non significa arrendersi. Il piano in 14 punti mette le basi proprio per l'avvio della trattativa. Il servizio di Farian Sabai.
3: Da giorni il presidente statunitense Donald Trump attende una risposta da parte della leadership di Teheran. La risposta di Teheran però non arriva. Perché gli iraniani non stanno rispondendo a Trump? Forse la leadership iraniana è divisa, non riesce a trovare un punto comune. Oggi a prendere la parola a Teheran è stato il presidente Massoud Pezeshkian. Ha invitato il popolo iraniano all'unità di fronte alla situazione e alle difficoltà attuali. Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran non si piegherà mai al nemico, sottolineando che se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali. A Teheran un giorno parla il nuovo leader supremo Mojtaba Khamenei e il giorno dopo la parola va al presidente riformatore. L'impressione è che la leadership iraniana voglia prendere tempo per sfuggire alla sottomissione dell'Iran che Trump vorrebbe e imporre invece al presidente americano il multilateralismo. La prossima settimana infatti è previsto il viaggio di Trump a Pechino, per la precisione il 14 e 15 maggio. Se per quella data non vi sarà un accordo, è ovvio che il dossier iraniano sarà in cima agli argomenti di cui Trump dovrà discutere con i cinesi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Sono cominciati gli sbarchi dei passeggeri dalla nave olandese Ondius, che da stamattina alle 7 si trova nel porto di Grandadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife. Le autorità sanitarie stanno visitando le 140 persone imbarcate per la crociera, dove si è sviluppato il focolaio dell'infezione virale antivirus che si trasmette da topi e roditori. Le modalità di sbarco sono decise e gestite dai medici spagnoli, che prevedono che tutti i passeggeri vengano accompagnati all'aeroporto senza contatti con gli abitanti dell'isola. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
4: Continuano le operazioni di sbarco nel porto di Tenerife. I 13 passeggeri spagnoli hanno già lasciato la nave e sono diretti in volo verso l'ospedale militare di Madrid, dove dovranno passare una settimana di quarantena. Il resto dei viaggiatori internazionali sbarcherà dopo aver passato un controllo medico e solo quando l'aereo per il rimpatrio nei vari paesi di destinazione sarà pronto al decollo nell'aeroporto, che si trova a 10 minuti di distanza. Le autorità spagnole hanno disegnato un percorso sanitarizzato per evitare qualsiasi possibile contatto tra i passeggeri e la popolazione locale, presenti anche le autorità diplomatiche di molti paesi stranieri. Tutti gli accessi al porto di Tenerife via terra e via mare sono chiusi. Sul posto a coordinare le operazioni ci sono la ministra della Sanità spagnola Mónica García, il ministro degli Interni Fernando Marlaska e il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom. Lo sbarco, secondo le autorità, sarà completato nel tardo pomeriggio. Finora non si hanno avuto notizie di altri possibili casi sospetti di antivirus, ma la crisi sanitaria non sembra finita. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: A bordo della nave anche cittadini statunitensi, servizio da New York.
5: 17 cittadini americani saranno trasferiti in quarantena in Nebraska dopo il focolaio di antivirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Ondius, diventata nelle ultime settimane uno dei casi più monitorati al mondo. La nave arriva canaria a Tenerife ad aspettare i passeggeri e squadre dei CDC americani. Da lì partirà un volo speciale verso Omaha in Nebraska, in una struttura ad alta sicurezza usata per malattie altamente contagiose. Per ora tutti i passeggeri americani sono asintomatici, ma le autorità sanitarie non vogliono correre rischi. Chi dovesse risultare positivo verrà trasferito in un'unità di biocontenimento con sistemi di isolamento avanzati e procedure di sterilizzazione estreme. Chi dovesse risultare negativo però non dovrebbe essere sottoposto a ulteriore quarantena. Finora i casi confermati sono 6 con altri 2 probabili. 3 persone sono morte, tra cui una coppia olandese che era a bordo della nave, e nelle ultime ore anche una donna spagnola è stata monitorata dopo essere stata seduta vicino a una passeggera della nave. L'OMS però prova a rassicurare: non siamo davanti a uno scenario tipo Covid, il virus resta considerato grave ma molto meno trasmissibile. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Sulla crociera c'erano anche 4 italiani che sono sbarcati nei giorni scorsi, sono stati rintracciati ai loro domicili dai servizi sanitari in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Ora si trovano in quarantena precauzionale e in sorveglianza attiva. Il contatto con una delle vittime sarebbe avvenuto durante uno dei voli verso l'imbarco sulla nave, quindi non sarebbe stato né ravvicinato né prolungato. L'OMS ha confermato che 6 degli 8 casi sospetti siano di hantavirus, in 3 casi i pazienti sono deceduti. Non ci sono per ora reazioni dall'Europa alla proposta di Putin di riprendere un dialogo con l'ex premier tedesco Schröder come mediatore o con un leader di fiducia indicato dall'Unione Europea, purché in passato non abbia offeso il Cremlino. Il presidente russo lo ha detto ieri alla Parata per la Vittoria, dove a sorpresa ha asserito che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Si è detto pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un territorio neutrale, ma solo dopo un accordo. Sentiamo il commento di Giovanni Savino, storico della Russia, alla Federico II di Napoli.
6: Schröder è stato per tanti anni nel consiglio d'amministrazione di Gazprom, dopo che aveva cessato la sua attività da cancelliere della Germania. Di sicuro Schröder è un uomo che per Mosca è non comprensibile, diciamo così, ma è considerato una personalità in grado di intercedere in modo favorevole per Mosca. Quindi, come dire, noi abbiamo avuto nel corso degli anni una serie di uomini politici e di diplomatici, tra l'altro l'ex ambasciatore italiano in Russia, Cesare Ragaglini, è stato nel consiglio d'amministrazione di National Torque Bank, la principale banca statale russa. Questo va letto come un tentativo di imporre negoziatori comodi per loro. Io non credo che ci sia la possibilità di ottenere Schröder come negoziatore, soprattutto da parte tedesca, dove sia la SPD che la CDU hanno una posizione alquanto dura nei confronti della Russia.
0: E dopo la dura sconfitta alle amministrative del premier Starmer tra i laburisti, si preparerebbe la raccolta di firme per presentare una mozione di sfiducia. Starmer, travolto dagli scandali e dai pessimi risultati dell'economia, al Mirror questa mattina ha ribadito di voler guidare il partito alle prossime elezioni e di terminare il suo mandato, puntando sul costo della vita, sui legami più stretti con l'Unione Europea. Ma sui rapporti con Bruxelles, dopo la vittoria dell'anti-Europa Farage, potrebbe fermarsi quel processo di riavvicinamento post-Brexit. Abbiamo chiesto su questo una valutazione a Edoardo Bressanelli, docente di scienze politiche al Sant'Anna di Pisa, al King's College di Londra.
7: No, la risposta secca è che non cambia lo scenario, perché in realtà queste elezioni, ribadisco, locali, non si sono giocate affatto sulla Brexit. Il tema del possibile ritorno nell'Unione Europea non è stato affatto un tema elettorale. Incidentalmente un recente sondaggio ha mostrato altresì che la maggioranza dei britannici non è soltanto più a favore di un riavvicinamento all'Europa, ma addirittura di un ritorno all'Europa. E allora forse questo è un errore di Starmer, ma è un altro tema. Per quanto riguarda la Brexit, il tema potrà essere ripreso in futuro anche dallo stesso Farage, ma qui il supporto per Farage si è giocato su altri temi: il tenore di vita, il costo della vita, l'immobilismo del governo e, non ultimo, gli scandali come quello che ha riguardato Lord Maldeson, il precedente ambasciatore britannico nel Regno Unito, parte di quegli Epstein file che hanno travolto molti protagonisti della vita politica da entrambe le parti dell'oceano. Ecco, queste sono le ragioni che hanno spinto i britannici a votare per una significativa maggioranza per Nigel Farage.
0: Si è dimessa da assessora allo stato civile del comune di Ferrara Francesca Savini dopo l'incidente stradale insieme al sindaco leghista Alan Fabbri. La donna venerdì alle 18 era alla guida del veicolo uscito di strada e finito contro un albero tra Sermide Fellonica in provincia di Mantova. I due sono rimasti illesi, ma al test per l'alcol l'assessore è risultata positiva, 1,5 grammi per litro, il triplo del consentito, per cui è stata ritirata lei la patente, sequestrata l'auto e poi appunto le dimissioni da assessora. 5 morti sul lavoro in poche ore tra ieri e l'altro ieri, 3 braccianti usciti di strada a Chioggia con il minivan su cui viaggiavano, in 6 si sono salvati, andavano a raccogliere radicchio nei campi, la CGIL chiede di indagare sulla loro situazione lavorativa. Poi ci sono stati 2 morti in Calabria in diverse circostanze. Ne abbiamo parlato con Piero Santonastaso, curatore della pagina Morti di Lavoro, che cerca di ricostruire le storie delle vittime sul lavoro.
8: Possiamo chiamare anche quella di queste ore la strage degli invisibili, molti che non rientrano nelle statistiche.
9: Il numero di invisibili, come li hai chiamati, possiamo stimarli nell'ordine del 25% della platea dei lavoratori, che sono l'equivalente dei non assicurati dall'INAIL. Il nero è diffusissimo nel settore agricolo e dell'edilizia, in misura chiamiamolo grigio e non nero, gli appalti, dei subappalti a partire dal trasporto o logistica.
8: La maggior parte delle vittime di queste ore sono stranieri.
9: È un numero stabile che oscilla mese dopo mese tra il 25 e il 30% dei lavoratori che rimangono vittime di infortuni.
8: Il 2026 sta crescendo il numero di vittime rispetto allo scorso anno.
9: Nel 2026 abbiamo avuto una partenza con un gennaio molto promettente, un numero incredibilmente basso rispetto al periodo storico, però poi è andato progressivamente aumentando. Adesso, dopo aprile, ai primi di maggio, siamo in numeri assoluti con una ventina di lavoratori morti.
0: È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, curato da Massimo Alberti, Fabio Fimiani e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 15.30. Grazie per l'ascolto, buona giornata.
10: Popolare Network.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Vibes, Video Backbeat Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
0: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: L is for the way you look at me. O

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

Ciao, io sono Cinzia e cerco storie per passioni. Non storie grandi, non storie perfette. Cerco quelle che resistono, quelle che nascono nei luoghi più semplici, quelle che spesso passano inosservate, ma che quando le incontri ti restano dentro. Cammino, ascolto, mi fermo. A volte in montagna, a volte nei paesi, a volte anche in piccoli borghi nascosti. Quelli che si raggiungono solo se li vuoi davvero trovare. Perché spesso sono proprio questi luoghi dove le storie diventano più autentiche. Quella di oggi nasce in Val Varaita, Cuneo, in una piccola frazione di Frassino chiamata Meira Gucciari. Un posto che sembra sospeso nel tempo, dove il silenzio ha ancora un valore e dove le case raccontano vite semplici, fatte di lavoro, stagioni e gesti quotidiani. Qui, tra i boschi e le montagne, c'è un laboratorio che profuma di legno e di fantasia, un laboratorio dove il tempo sembra rallentare e dove, tra segature e piccoli attrezzi, prendono vita delle marionette, dei giocattoli e delle storie. Qui vive Marco, un falegname creativo che ha scelto la montagna come casa e il legno come linguaggio. Quando arrivo, la bottega è silenziosa. Le case sono poche, la strada è stretta, l'aria fresca anche nelle giornate più luminose. È uno di quei posti in cui sembra impossibile che nascono idee così creative. E invece, proprio qui, Marco ha costruito il suo piccolo grande mondo. La mamma di Marco è originaria di questa borgata. È cresciuta qui, tra queste case, fino al matrimonio, quando poi si è trasferita a Verzuolo. Marco, però, dopo tanti anni, ha scelto di tornare. Sono ormai più di 16 anni che vive in questa piccola frazione alpina. Ha deciso di restare qui anche quando ha costruito la sua famiglia. Oggi vive con la sua compagna e il suo bambino di 5 anni, crescendo suo figlio tra queste montagne, proprio come si faceva una volta. C'è qualcosa di profondo in questa scelta. Tornare in montagna oggi non è scontato. Significa scegliere la lentezza, accettare qualche difficoltà, rinunciare a certe comodità, ma significa anche scegliere uno spazio diverso, una qualità di vita fatta di silenzi, natura e tempo. Marco studia agraria, poi sceglie di imparare il mestiere di falegname. Inizia a lavorare come tanti, entrando nel mondo del lavoro artigianale, imparando la precisione, il rispetto del materiale, la pazienza, ma dentro di lui c'è sempre qualcosa in più. Una passione che nasce da lontano, una passione d'infanzia. Ho sempre avuto un amore per i giocattoli di legno in movimento, mi racconta, mentre mi mostra alcune delle sue creazioni. E mentre lo ascolto, capisco che questa non è solo una passione, ma è qualcosa che lo accompagna da sempre. Circa 8 anni fa, quasi per gioco, inizia a creare i suoi primi automata. Piccoli marchingegni in legno che attraverso una manovella prendono vita. Personaggi che si muovono, storie che si raccontano, piccoli mondi che si animano tra le mani. All'inizio sono solo tentativi, esperimenti, prove. Marco inizia a portare le sue creazioni ai mercatini. Le persone si fermano, osservano, sorridono. Qualcuno compra. Ma non è stato tutto semplice. I primi tentativi non sono andati benissimo, mi racconta Marco con sincerità. Poi ci sono stati momenti in cui sembrava tutto funzionare, per poi tornare di nuovo con i piedi per terra. Non è tutto oro quello che luccica, però è proprio questo il bello del lavoro artigianale: trovare il proprio stile e trovare il proprio spazio.

Ed è proprio quello che fa Marco. Continua a sperimentare, a provare, a migliorare. Con il tempo la sua passione evolve. Dai piccoli automata passa alle marionette, opere più complesse, più articolate, che sembrano quasi sfidare la staticità del legno. Nel suo laboratorio ci sono pochi macchinari, quelli essenziali, perché la maggior parte del lavoro è manuale. Mani che tagliano, levigano, assemblano. Il legno che utilizza proviene spesso dai boschi circostanti e da scarti di falegnameria. Una scelta che racconta anche il rispetto per l'ambiente e il territorio. All'inizio utilizzavamo solo colorazioni naturali per il legno, mi racconta. Poi abbiamo iniziato a usare anche il colore con materiale atossico e certificato, perché le cose colorate sono più attraenti, soprattutto per i bambini. E così il laboratorio si riempie di colori, di personaggi, di animali e di storie, perché Marco, con le sue marionette e con i suoi giocattoli, racconta delle storie. Le sue creazioni oggi spaziano dai giocattoli per bambini alle marionette professionali. Alcuni pezzi finiscono nei teatri di figura maneggiati da artisti, altri vengono venduti nei mercatini e nelle fiere, dove la sua bancarella diventa un piccolo mondo colorato, capace di attirare l'attenzione di grandi e piccini. Il nome della sua attività è Duende, falegnameria creativa, un nome che ha un significato particolare. In spagnolo Duende significa folletto, ma anche quella sensazione di benessere che si prova quando si fa qualcosa che si ama. Un nome che racconta perfettamente il lavoro di Marco. Nel suo laboratorio il tempo sembra fermarsi. I giocattoli ricordano un'infanzia diversa, fatta di semplicità e di fantasia, di oggetti costruiti con cura. Guardandoli è impossibile non tornare un po' bambini. Marco mi racconta anche delle difficoltà, perché l'artigianato oggi non è semplice. Spesso non è facile far comprendere il valore di un prodotto fatto a mano. Il tempo, la qualità, la cura non sempre vengono valorizzati e riconosciuti. Eppure chi sceglie questo lavoro lo fa per passione, per amore, per la voglia di creare qualcosa di unico. Il sogno? Beh, anche qui c'è un sogno nel cassetto. Continuare a crescere, creare oggetti sempre più complessi, sempre più particolari, dare vita a nuove storie attraverso il legno. Perché la mente di un artigiano non si ferma mai e le mani continuano sempre a creare. Quando lascio il laboratorio di Marco, mi porto via una sensazione particolare. Mi sono sentita bambina per qualche ora. Ho ritrovato quella meravigliosa semplicità che spesso dimentichiamo. E forse è proprio questo il valore più grande del suo lavoro. Non solo creare oggetti, ma creare emozioni, dare forma alla fantasia, riportare le persone, anche solo per un momento, a un tempo più semplice. E mentre torno lungo la strada della valle, penso che anche questa è una storia di montagna. Una storia fatta di scelte, di coraggio, di creatività. Una storia che dimostra che anche nei piccoli borghi, anche nei luoghi più nascosti, possono nascere dei mondi meravigliosi. E forse è proprio questo il bello delle storie. Ti portano in luoghi che non conoscevi, ti fanno incontrare persone che non avresti mai incontrato e senza accorgertene ti lasciano qualcosa dentro. E quando succede, capisci che sì, vale sempre la pena fermarsi e ascoltare. Io sono Cinzia e questa era una delle mie storie che ho raccolto lungo il cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe stupirti davvero.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione,

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. You know the hardest thing.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Yo, yo. Hey.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: version.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Vibes. Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che guarda alla società e legge le notizie attraverso una lente molto speciale. Ci occupiamo di riportare in maniera anche critica il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, partendo dal presupposto che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale. Nella puntata di oggi, che è la numero 849, parleremo di necrologi animali, parleremo di un convegno che mette in discussione tutto il comparto addestrativo allevatoriale animale, parleremo degli ippopotami di Escobar e infine della faticosa coesistenza, convivenza tra lupi e specie umana. Non mancherà una ricetta vegana, cruelty free, a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni e ottima musica curata per noi da Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito.

L'allodola fu creata prima di ogni cosa. Quando un giorno suo padre si ammalò e morì, lei avrebbe voluto seppellirlo, ma non esisteva ancora la terra e non sapeva come fare. Lasciò il cadavere esposto all'aria per qualche giorno, secondo le usanze dei greci, e alla fine si seppellì il padre nella testa. E dove sono sepolte le vostre persone care? Nella testa, nelle mani, nelle gambe, nello stomaco, forse negli occhi e nella lingua, qualcuna nel cuore. Questa bella riflessione su un mito ripreso da Aristofane negli Uccelli che abbiamo trovato in rete ci aiuta a lanciare la prima notizia di questa puntata. Uno spazio dedicato al necrologio degli animali con manifesti dedicati a quelli scomparsi è apparso su una bacheca di quelle utilizzate solitamente sui muri nel centro di Perugia, perché anche loro meritano memoria, si spiega nell'intestazione. La notizia è riportata dal Messaggero sulle pagine umbre. La bacheca è stata allestita in via della Viola, nel cuore del capoluogo umbro. Il quotidiano parla di un'iniziativa nata in modo totalmente spontaneo e priva di qualsiasi scopo di lucro. Sui manifesti compare un coniglio bianco. Il suo necrologio racconta una storia di 9 anni, iniziata quando il suo compagno umano ne aveva solo 22. Poco distante c'è la foto di Showy, definita una piccola diavola della Tasmania. Compaiono poi altri animali con altri nomi, Dora, Milù e il gatto Tabi. Crediamo che questa iniziativa dimostri un progresso nella sensibilità di noi umani, che riusciamo ad avere legami sempre più intensi, profondi, significativi con i nostri amici, fratelli non umani.

0: parliamo di cani e di razzismo animale, cioè quelle forme di selezione razziale che colpiscono gli animali ad opera di persone umane. Ce ne parla Davide Maiocchi a proposito del convegno che si è tenuto a Torino domenica 10 maggio alla Cascina Bert, un'iniziativa denominata Resistenza, Coesione e Liberazione a cura di Nora, la campagna contro la produzione di razze canine. Davide Maiocchi è un attivista dell'antispecismo politico e vecchia conoscenza di Restiamo Animali.
1: Nora, non razzismo animale, campagna di controinformazione, pressioni nei confronti del comparto addestrativo allevatoriale animale, ha organizzato la giornata evento Resistenza, Coesistenza e Liberazione per costruire un altro modo di vivere la relazione fra specie e demolire ogni forma di sfruttamento animale. Domenica 10 maggio, per tutta la giornata, presso la Cascina Berg, si è tenuto questo incontro. Per tutto il giorno c'è stata a disposizione la mostra fotografica Morire di canile di Valeria Bernardi. Un momento importante di rottura verso tutte quelle pratiche di sfruttamento nei confronti dei cani, relegati al ruolo di surrogati affettivi, di animali da compagnia e ultimamente minacciati anche da quello che noi crediamo sia un vero e proprio decreto sicurezza contro i cani, quella che noi chiamiamo la legge ENCI, il disegno di legge ora al vaglio del Parlamento, DDL 1572, che istituisce prima 26 razze cosiddette pericolose per poi esentarle in base di una supposta superiorità genetica dalle pratiche teoriche e di test, il CAE1, al quale invece verranno sottoposti tutti quei migliaia se non milioni di meticci riconducibili alle stesse razze giudicati in quanto meticci impuri e quindi inferiore. Un attacco alla libertà dei cani che testimonia qual è il ruolo di oppressione che subiscono questi animali, spesso erroneamente considerati in quanto non macellati degli animali fortunati, mentre patiscono enormemente di diventare sudditi alla corte del re. Seguite la campagna, ripeto il sito, norazzismoanimale.noblogs.org.

La notizia è impressionante e terribile, angosciante. Il piccolo cane osso, azzannato, è portato via da un lupo o da più lupi. Una predazione di animali domestici sempre più frequente. La scena del delitto stavolta è la Valtidone, nel Piacentino, e la vittima è un cane speciale, perché si tratta del cane di Michele Serra, giornalista e scrittore, da tempo trasferitosi in montagna. Osso è stato il protagonista di un libro di Serra, intitolato appunto Osso, uscito per Feltrinelli nel 2024. Un libro che racconta la storia di questo cane, il suo salvataggio, la sua accoglienza in casa a Serra. La tragica fine dell'animale ha fatto ovviamente notizia e ha dato l'occasione ai giornali di tornare a parlare dei lupi e delle sempre più difficili relazioni con le comunità umane. Michele Serra, nel dare la triste notizia della fine di Osso e con la morte, immaginiamo, nel cuore, ha impostato il problema ricorrendo a un canone che ben conosciamo. Il caso del lupo, ha detto, è uno straordinario esempio di ripopolamento di successo, ma a me pare che i suoi numeri stiano sfuggendo di mano. O la politica decide di fare qualcosa o diventerà guerra. E la guerra, come dimostrano i 18 lupi avvelenati in Abruzzo in modo vigliacco, è la peggiore delle soluzioni. Serra quindi sembra voler spronare la politica a intervenire, ma in verità la politica qualcosa ha già fatto, tanto che la protezione del lupo, come ben sappiamo, è stata declassata a livello europeo e anche in Italia. E proprio questo declassamento, arrivato al culmine di intense campagne allarmistiche, è probabilmente all'origine dell'escalation di avvelenamenti e uccisioni di lupo. Qualcuno, probabilmente anche molte persone, ha interpretato la decisione come un implicito via libera ed è passato alle vie di fatto, certamente illegali, ma in qualche modo legittimate. Serra allude anche a un presunto eccesso di lupi come origine della tragica fine di Osso, per cui l'intervento della politica, lascia intendere il giornalista, dovrebbe indirizzarsi verso il loro contenimento, che è poi l'obiettivo del declassamento della protezione e anche ciò che concretamente sta avvenendo con gli avvelenamenti in Abruzzo, il frequente bracconaggio con esibizione pubblica delle spoglie mortali, tipico del sud della Toscana e così via. A noi sembra che la strada maestra da seguire sia un'altra. I lupi, se predano animali domestici e animali da allevamento, lo fanno perché queste sono prede relativamente facili e in determinate circostanze questo può tornare loro utile, fermo restando che i branchi prediligono la caccia ad animali selvatici, più faticosa ma anche lontana dalla specie umana, della quale i lupi ordinariamente diffidano, per ragioni, diciamo così, ereditarie. Le politiche di sterminio non si dimenticano facilmente. L'idea che le predazioni indesiderate siano legate al numero eccessivo di lupi ha pochi riscontri nella realtà. Le predazioni di animali di allevamento e anche quelle di animali domestici avvengono appunto per la facilità della cattura e spesso a opera di lupi isolati o sbandati rispetto al branco. Per orare la riduzione numerica dei lupi serve principalmente a spostare il problema, affidarlo ad altri e appellarsi alla stessa logica che da tanti anni vediamo applicare anche ad ambiti del tutto interni alla specie umana. Si pensi alle politiche sull'immigrazione, sulla sicurezza, con le dichiarazioni di emergenza, in realtà tutte da dimostrare, e le conseguenti scelte, tutte di carattere autoritario e vessatorio. Più interessante, forse più complicato, ma più serio e anche più efficace, è investire sulla prevenzione. Vale per i lupi come per la gestione dell'ordine pubblico, del resto. Prevenzione implica avviare progetti come quello lanciato recentemente in Trentino, che prevede l'uso combinato di reti elettrificate per gli animali da allevamento e poi cani da guardiania per proteggere questi animali, e anche attività di formazione sia per i cani da guardiania sia per gli umani che hanno la responsabilità della loro gestione. Questi corsi di formazione devono anche favorire fra le comunità umane la conoscenza del lupo e le forme di possibile convivenza con la nostra specie. Nel progetto Trentino si parla anche di garantire i risarcimenti per predazioni solo a chi abbia introdotto tutte le misure di prevenzione, quindi recinti, cani, formazione. Le forme di convivenza da sviluppare includono evidentemente anche il rispetto di alcune regole di prudenza per gli animali domestici, se si vive in zone dove può essere presente il lupo. Serra, nel commentare la fine di Osso, ha detto: «Non ho scelto di vivere in montagna per dovermi difendere dietro a mura e recinzioni». Ma evidentemente Serra insegue un'idea romantica e astratta di vita in montagna, oltre a tradire una certa attitudine consumistica.
Vivere in montagna implica convivere con gli altri abitanti, in primo luogo quelli non umani. Occorre quindi conoscerli, rispettarli e anche seguire una serie di regole di condotta che discendono da conoscenza e rispetto. Naturalmente non c'è la garanzia che le predazioni indesiderate cesseranno del tutto. L'opzione zero è anche in questo caso una chimera, ma a noi sembra che sia la via maestra da seguire per evitare altri casi osso. Tutto il resto è facile retorica securitaria, con generose dosi di egoismo di specie.

Tempo fa avevamo accennato alla vicenda degli ippopotami di Pablo Escobar, il più noto narcotrafficante della storia. Una vicenda che comincia negli anni 80, quando il re del cartello di Medellin decise di costruirsi un regno tropicale personale nella sua fattoria, che si chiamava Napoli, a Medellin, in Colombia. Importò quindi giraffe, elefanti, zebre, leoni e 4 ippopotami africani, un maschio e 3 femmine. Poi il boss muore nel 1993, ucciso dalla polizia. Ma gli ippopotami restano e si moltiplicano. Da 4 diventano 20, poi 80, poi 200. Per questo motivo la Colombia, dopo anni di sterilizzazioni fallite, di traslochi impossibili e proteste animaliste, aveva deciso di abbatterne 80. A lungo questa notizia ha scandalizzato la galassia animalista e antispecista. Lì entra in scena il trentenne Ambani, erede dell'impero Reliance Industries, la più grande società del settore privato indiano e protagonista di matrimoni miliardari da 1001 notti. Ambani Junior ha annunciato di voler trasferire gli ippopotami nel suo gigantesco santuario per animali nel Gujarat, in India occidentale. Non hanno scelto loro dove nascere, ha dichiarato. Abbiamo il dovere morale di salvarli. Naturalmente non tutti applaudono. Il centro Vantara degli Ambani, oltre 1400 ettari tra elefanti, tigri e primati, è stato criticato da associazioni animaliste indiane che lo accusano di essere più un gigantesco zoo privato di lusso che un vero progetto di conservazione. In India, perfino la Corte Suprema ha deciso di fare delle verifiche sulle acquisizioni degli animali. Del resto, gli ippopotami di Escobar non potevano finire in una storia normale. Seguiremo ancora la vicenda per capire

0: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
1: Dedichiamo a Torino, che ospiterà la giornata di resistenza, coesistenza e liberazione, una ricetta che omaggia la città anche nel nome, ovvero i grissini torinesi. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di farina tipo 0, 80 ml di acqua, 3 g di lievito di birra, mezzo cucchiaino di malto di riso o malto di orzo, 3 g di sale e 20 ml di olio extravergine di oliva. Sciogliete il lievito di birra nell'acqua tiepida e il malto di riso o di orzo. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi incorporate la farina un cucchiaio alla volta, mescolando fino a quando non sarà del tutto amalgamata. A questo punto aggiungete il sale e poi l'olio extravergine. Lavorate bene il tutto fino ad ottenere un impasto liscio e morbido. Fate riposare 15 minuti, quindi lavorate nuovamente per qualche minuto e successivamente lasciate riposare per un'ora in un contenitore chiuso spennellato di olio extravergine. Trascorso il tempo necessario, recuperate la pasta e dividetela in pezzetti di 15 g ciascuno. Arrotolate ogni pezzetto ricavando dei cilindri stretti e lunghi. Adagiatoli su una teglia con carta forno, distanziandoli di qualche centimetro l'uno dall'altro. Fate cuocere per 15-20 minuti a 220 gradi in modalità ventilata. Quando saranno ben dorati, spengete il forno e lasciate raffreddare i grissini nella teglia.

0: Questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 850 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
8: E ora pubblicità.
9: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
10: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. L'Iran ha inviato la risposta alla proposta di negoziato degli Stati Uniti. La notizia diffusa dall'agenzia di Stato IRNA è di poco fa, al momento non ci sono dettagli se non che il canale utilizzato è quello del Pakistan, paese mediatore. Le ultime ore sono state caratterizzate dal ritorno sulla scena di Mojtaba Khamenei, la guida suprema ha incontrato il capo delle forze armate. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto ha dichiarato che se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali. Una frase che sembra preludere in effetti a un avvio del negoziato e quindi ad una apertura alla proposta americana.
1: Le apparenti aperture di Vladimir Putin non convincono Berlino. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato il governo tedesco, rilanciando un banco di prova sarebbe se il Cremlino allungasse la tregua. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine.
0: Nessun rischio di pandemia, non c'è nessun allarme, lo ha detto la capa del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Mara Campitiello, a proposito del focolaio di antivirus sulla nave da crociera. L'Italia è coinvolta per via della presenza di 4 italiani sul volo su cui viaggiava la donna che poi è morta a bordo della nave. Sono stati tutti e 4 rintracciati ed è stata attivata per loro la procedura di sorveglianza attiva nelle rispettive regioni di appartenenza. In Spagna, intanto, a Tenerife è arrivata la nave su cui si è sviluppato il focolaio. Tutti sono stati fatti scendere con uno speciale cordone sanitario e verranno rimpatriati nei rispettivi paesi.
1: Stanno tornando attivisti della Global Sumud Flottiglia rilasciati da Israele. Saif Abukeshek sta arrivando in Spagna, paese di cui ha la cittadinanza. Tiago Avila passerà dall'Egitto per poi tornare in Brasile. Abukeshek sta bene, considerate le terribili circostanze che ha dovuto vivere, ha detto il ministro spagnolo degli esteri Alvarez. Le barche della flottiglia sono intanto approdate in Turchia, come da programma. Domani ci sarà un'assemblea dei partecipanti per decidere se e quando proseguire verso Gaza.
0: A Bologna sono 40 le persone identificate dalla polizia tra coloro che ieri pomeriggio avevano protestato contro il presidio per la remigrazione organizzato dal Comitato Remigrazione Riconquista. I manifestanti avevano rifiutato di allontanarsi dalla piazza che vedeva riuniti circa 200 militanti di estrema destra. La polizia ha anche aperto gli idranti per disperdere il gruppo che intendeva fare una contromanifestazione. La questura di Bologna ha dichiarato che la contromanifestazione però non era stata comunicata.
1: Domani si preannuncia una giornata complicata per il trasporto aereo in Italia. Una serie di scioperi nazionali e locali nel settore aeroportuale provocherà probabilmente ritardi e cancellazioni. Le agitazioni interesseranno diversi comparti del sistema aeroportuale, dal personale di handling ai servizi di terra fino a piloti, assistenti di volo e controllori del traffico aereo. Le proteste coinvolgeranno numerosi scali italiani, a questo si aggiunge uno sciopero specifico dei lavoratori di EasyJet che ha a Milano Malpensa il suo principale hub continentale, che verrà quindi particolarmente coinvolto.
0: Tempo ancora instabile al centro nord con piogge diffuse e temporali, situazione di maggiore stabilità con ampie schiarite invece al sud. Noi ci risentiamo con le notizie alle 17.30, a tutti una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati in apertura, segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano all'uscita di Rondissone in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. A causa di una manifestazione podistica è chiuso lo svincolo di Stupinigi in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: In Blade Runner il futuro non è luminoso, non è ordinato, non è rassicurante. Una città verticale, piovosa, attraversata da luci artificiali e creature che sembrano più umane degli uomini. I replicanti sono stati progettati per essere perfetti, più forti, più intelligenti, più evoluti, ma hanno un limite, un tempo di vita programmato. Brillano intensamente e poi si spengono, non perché siano sbagliati, ma perché sono troppo avanzati per essere tollerati a lungo. Johan Cruyff, nel 1974, sul palcoscenico del calcio mondiale, è qualcosa di simile. Non è soltanto un grande calciatore, è un'anticipazione. È un'idea che arriva prima che il mondo sia pronto ad accoglierla del tutto. Il suo modo di muoversi, di interpretare lo spazio, di pensare il gioco, è radicalmente moderno. Non occupa una posizione, le attraversa tutte. Non aspetta la partita, la disegna. Psicologicamente, Cruyff sembra avere una consapevolezza diversa dagli altri. Non gioca per adattarsi al sistema, è il sistema che si adatta a lui. Come i replicanti di Ridley Scott, non accetta il limite imposto, bensì ne sposta continuamente il confine. Il Mondiale del 74 è il suo tempo di vivere, un periodo breve, concentrato, in cui la nazionale olandese di cui Cruyff è alfiere incarna il calcio più fluido e avanzato mai visto fino ad allora. È bellezza pura ma fragile, è un'esplosione estetica che non coincide con la vittoria finale. Il calcio totale è un organismo artificiale perfetto, movimento continuo, interscambiabilità, pressione, geometrie. Un sistema che sembra provenire dal futuro e al centro di quel sistema c'è Cruyff, come il protagonista di Blade Runner, Roy Batty, sotto una pioggia incessante, lucido, intenso, irripetibile. La Coppa del Mondo del 1974 è il dato oggettivo, ma la memoria non funziona così. La memoria trattiene le immagini, non solo i risultati. E alcune immagini non svaniscono nel tempo come lacrime nella pioggia. Ci sono calciatori che lasciano il segno anche quando hanno attaccato gli scarpini al chiodo. Ci sono calciatori di cui ricordiamo un gesto, una corsa, un lampo di talento che il tempo non riesce a cancellare. Questo è un podcast su quei calciatori e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo, a restare davanti alla loro storia senza distoglierci per mantenerne vivo il ricordo. Perché il tempo a volte sa essere gentile. Li fotografa nelle figurine di un'epoca, li cristallizza in un pomeriggio di gloria, nella bellezza giovanile di un gol. E anche quando le luci dei riflettori si spengono, loro restano lì, nel punto esatto della memoria in cui ci hanno regalato il loro tempo migliore. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Il titolo di questo episodio è La forma del domani. Buona visione e buon ascolto.

La modernità, quando arriva troppo presto, non viene compresa, viene sospettata. Il calcio europeo, tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, vive una situazione simile, anche se non lo sa ancora. È un gioco organizzato, disciplinato, in cui le posizioni sono territori quasi inviolabili. Il libero resta dietro, l'ala resta larga, il centravanti occupa l'area. Ogni ruolo è una funzione stabile e l'ordine tattico coincide con la chiarezza gerarchica. Il campo è una mappa fissa. Poi ad Amsterdam qualcosa comincia a incrinarsi. L'Ajax non è soltanto una squadra che vince, è un laboratorio che mette in discussione l'idea stessa di posizione. Rinus Michels lavora su un principio radicale. Lo spazio è più importante del ruolo. Non importa da dove sei partito, importa quale spazio occupi in quel momento. Se un terzino sale, qualcuno lo coprirà. Se un attaccante arretra, un centrocampista attacca l'area. Il calcio non è più somma di compartimenti, ma flusso continuo. Questa idea, che oggi sembra naturale, allora era quasi fantascienza. Era un calcio che proveniva dal futuro, perché chiedeva ai suoi interpreti qualcosa che il calcio tradizionale non aveva mai chiesto. L'intelligenza collettiva costante, adattamento permanente, identità mobile. In questo sistema, Johan Cruyff non è un elemento intercambiabile, è il catalizzatore. Non è il più potente fisicamente, non è l'atleta più imponente, ma è il giocatore che comprende il sistema prima degli altri e lo rende possibile. Cruyff non interpreta una posizione, interpreta il gioco stesso, si muove tra le linee, arretra per costruire, accelera per finalizzare, cambia lato con naturalezza. E ovunque, senza essere disperso. Cruyff dà l'impressione di giocare in un tempo diverso rispetto agli avversari, non è soltanto rapido nel gesto, è rapido nell'idea. Dove il calcio tradizionale richiede esecuzione, lui introduce anticipazione. È come se vedesse un secondo prima ciò che sta per accadere e quel secondo diventa vantaggio strutturale. In Blade Runner, la Tyrell Corporation crea esseri perfetti, ma non concede loro durata. Cruyff, dentro il calcio del suo tempo, è qualcosa di simile. Un prototipo superiore che rompe l'equilibrio delle categorie precedenti. Non è soltanto un campione, è una specie nuova di calciatore. Non gioca per adattarsi al sistema, è il sistema che deve adattarsi a lui. Le tre coppe campioni vinte consecutivamente dall'Ajax tra il 1971 e il 1973 non sono soltanto dominio sportivo, sono certificazione culturale. L'Europa osserva e comprende che qualcosa si è spostato. Non è solo pressing o tecnica raffinata, è un cambio di grammatica. Il campo diventa uno spazio in continua rinegoziazione. Harrison Ford, che nel film interpreta Rick Deckard, un uomo incaricato di riportare ordine, di eliminare ciò che cede, non è un eroe classico. Il suo compito è ritirare i replicanti, cancellare la prova vivente che qualcosa di più avanzato esiste già. La caccia non è soltanto fisica, è culturale. Il sistema non sopporta ciò che non riesce a classificare. Il futuro, quando arriva, viene spesso trattato come un errore da correggere. Anche Cruyff, dentro il calcio del suo tempo, è un elemento che sfugge alle definizioni tradizionali. Non è un numero 10 nel senso classico, non è un centravanti, non è un regista arretrato, è un calciatore totale e proprio questa totalità destabilizza. Gli avversari non sanno chi marcare perché marcare Cruyff significa inseguire un'idea più che un uomo. La sua modernità è una forma di libertà tattica e la libertà in ogni sistema genera reazioni difensive. Cruyff non è soltanto il simbolo di un nuovo modo di giocare, è anche il simbolo di un nuovo modo di pensare l'autorità in campo. È esigente, polemico, autonomo, non accetta di essere ingranaggio, vuole essere coscienza del gioco, come i replicanti che cercano il loro creatore per chiedere più vita. Cruyff sembra cercare più senso, più spazio, più possibilità. L'Ajax diventa così qualcosa di più di una squadra, diventa una dichiarazione. Il calcio totale è una forma di futuro non richiesto, un salto evolutivo che mette in crisi chi resta legato al passato. Le squadre europee lo osservano con ammirazione e con timore perché capiscono che non è solo un ciclo vincente, è una trasformazione del linguaggio.
e ogni trasformazione porta con sé una domanda inevitabile. Può il futuro vincere anche nel luogo più grande, nel teatro più esposto, davanti a tutto il mondo? Perché se l'Ajax e i club sono laboratorio, il mondiale è giudizio universale. Il mondiale non misura solo la qualità, misura la capacità di un'idea di sopravvivere sotto pressione, contro culture diverse, contro il peso della storia. Cruyff arriva alla kermesse del 1974 come un replicante che ha già dimostrato di essere superiore nel suo ambiente naturale, ma ora deve entrare nello spazio più vasto, dove ogni sguardo è puntato, dove ogni gesto diventa immagine definitiva. Il calcio totale sta per uscire dalla pioggia di Amsterdam e mostrarsi al mondo come una visione. E come in Blade Runner, quando la bellezza è troppo intensa, la domanda non è se brillerà, la domanda è quanto potrà durare. Cruyff è il volto di questa rinegoziazione, il suo dribbling orientato, il celebre Cruyff Turn, non è un gesto estetico, è la dimostrazione che il movimento può essere sorpresa permanente, che il calcio può essere creatività dentro la struttura. Ma come nel film, ciò che è troppo moderno non è destinato a essere eterno nella sua forma originaria. Nel 1973 Cruyff lascia l'Ajax e va al Barcellona. Non è un semplice trasferimento, è un atto simbolico, porta con sé l'idea del calcio totale in un altro contesto, in un'altra cultura. A Barcellona Cruyff non è solo un calciatore, diventa un riferimento identitario. Cambia aspettative, cambia mentalità, cambia la percezione di ciò che il calcio può essere. È come un replicante che attraversa la città del futuro cercando più vita. Cruyff non fugge dall'Ajax, né espande la rivoluzione, e tuttavia tutto questo resta ancora premessa. Perché tutto questo resta origine, perché la rivoluzione di un club, per quanto potente, ha bisogno di un palcoscenico globale per diventare mito. Ha bisogno di un momento in cui il futuro venga mostrato al mondo intero, e quel momento è vicino. Il mondiale del 1974 sarà il tempo di vivere di Cruyff. Il futuro è nato ad Amsterdam, come se fosse la Los Angeles distopica del XXI secolo. Ora Cruyff deve affrontare la storia. In Blade Runner i replicanti sanno di avere una scadenza biologica, un limite programmato che non possono oltrepassare. La loro esistenza è attraversata da una consapevolezza che gli uomini sembrano non possedere. Il tempo non è infinito, il tempo è concentrato. Ogni gesto acquista peso proprio perché potrebbe essere l'ultimo. Roy Batty, interpretato da un indimenticabile Rutger Hauer, non combatte per conquistare il mondo, combatte per avere più vita, più esperienza, più memoria. La sua ribellione è una richiesta di intensità. Quando l'Olanda arriva in Germania Ovest, non è la squadra più titolata, non è la favorita per tradizione, è una novità. E le novità nei grandi tornei vengono osservate con curiosità e con diffidenza. L'Olanda non promette soltanto risultati, promette un modo diverso di interpretare il gioco. La fase iniziale del torneo è un laboratorio in diretta mondiale. L'Olanda batte l'Uruguay, pareggia con la Svezia, supera la Bulgaria, ma il dato non è solo il punteggio, è il modo. Il possesso palla non è statico, è mobile, le linee si alzano e si abbassano come un organismo che respira. Cruyff è il centro di questa respirazione collettiva. Non resta ancorato davanti, si abbassa a costruire, si allarga per creare superiorità, accelera per finalizzare. Psicologicamente Cruyff gioca con una sicurezza che non è arroganza, ma consapevolezza. Non forza la partita, la orienta. Cruyff vince i duelli non con la potenza, ma con l'intelligenza del movimento. In Blade Runner i replicanti possiedono solo ricordi impiantati, frammenti di vita che danno loro identità, ma ciò che li rende davvero umani e la capacità di creare nuove esperienze. Cruyff, nel 1974, crea immagini che prima non esistevano.
Il suo modo di giocare non è copia di qualcosa di precedente, è una nuova invenzione. La seconda fase del torneo è il vero banco di prova. Argentina, Germania Est, Brasile. Tre culture calcistiche diverse, tre modi di interpretare il gioco. Contro l'Argentina, l'Olanda domina attraverso il movimento continuo. Non è solo controllo tecnico, è controllo dello spazio, con gli argentini costretti a inseguire ombre. Contro la Germania Est la partita è più fisica, più rigida, ma anche lì il sistema olandese resiste, si adatta, non perde identità. Il calcio totale non è fragile, è elastico. Poi arriva il Brasile campione del mondo e la partita che definisce la narrazione. Il Brasile rappresenta la bellezza tradizionale, il talento individuale, la storia. L'Olanda rappresenta il futuro. Il confronto però è quasi filosofico. La partita è intensa, fisica, ma l'Olanda non arretra di un centimetro. Pressione alta, recupero immediato, transizioni rapide. Cruyff segna il secondo gol, un'azione che sintetizza il sistema. Movimento collettivo, scambio veloce, inserimento puntuale. Non è un centravanti classico, lo abbiamo detto, eppure finalizza come se lo fosse, non è un regista, tantomeno una mezzala, è totalità incarnata. L'Olanda sembra una creatura sintetica perfettamente funzionante, come un replicante che ha superato i limiti del progetto originale. Ogni giocatore è intercambiabile, ogni spazio è occupato con naturalezza. Sembra che il futuro abbia già vinto. Però il Mondiale è un campo diverso rispetto alla Coppa dei Campioni. Non è soltanto qualità tattica, è gestione emotiva, pressione ambientale, storia. Il calcio totale è brillante, ma deve affrontare il giudizio più grande. Quando Roy Batty pronuncia il suo monologo sotto la pioggia, «Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare», quello è il momento in cui la bellezza dell'esperienza supera la durata della vita. Cruyff offre al mondo qualcosa di simile, un calcio che molti non avevano mai immaginato possibile. Eppure, proprio come i replicanti, l'Olanda vive dentro un tempo limitato. Non c'è garanzia di ripetizione, non c'è promessa di ciclo lungo, c'è quell'estate, quella squadra, quella concentrazione di talento e visione. È un dominio geometrico. Cruyff è un direttore invisibile, non chiede palla, la fa arrivare dove deve arrivare, è il punto più moderno del numero 14, che non gioca per accumulare giocate, gioca per orientare il senso della partita, è come Descartes che attraversa la città cercando di capire cosa sta davvero inseguendo. Cruyff attraversa il campo come se stesse inseguendo un'idea più che un avversario. Ogni partita aggiunge un livello di consapevolezza. In Blade Runner i replicanti sono inquietanti perché non restano al loro posto, non accettano la funzione assegnata. Cruyff è inquietante allo stesso modo per il calcio dell'epoca. Non resta nella zona del genio individuale, pretende che l'intero gioco cambi forma attorno a lui. Ogni partita sembra un capitolo irripetibile. Cruyff non accumula soltanto prestazioni, accumula immagini, e le immagini, nel calcio come nel cinema, sono ciò che resta quando il tempo è finito. La finale si avvicina come un orologio che torna ossessivamente sullo schermo. E la cosa straordinaria è che l'Olanda arriverà all'ultimo atto con la sensazione di essere già entrata nella memoria, indipendentemente dal risultato finale del trofeo. Come se la coppa fosse cronaca, mentre lo stile fosse già immortalità. Emerge così una tensione sottile. Il calcio totale è forse troppo avanti rispetto alla logica spietata del torneo. È un'idea che abbaglia, ma deve ancora affrontare l'ultimo passaggio. E quando il tempo di vivere è così intenso, la domanda non è se resterà nella memoria. La domanda è se la memoria avrà bisogno della coppa per renderlo eterno.

In Blade Runner arriva un punto in cui la fuga dei replicanti smette di essere soltanto movimento e diventa destino. Non importa quanto siano avanzati, non importa quanto siano intensi, il mondo in cui esistono è costruito per contenerli, per imitarli, per riportarli dentro una logica più grande di loro. La modernità, quando è troppo precoce, non viene premiata automaticamente, viene messa alla prova. La finale del mondiale è questo per Johan Cruyff. L'Olanda arriva all'ultimo atto come la squadra migliore del torneo, come la visione più luminosa e moderna. Ha dominato con il calcio totale, ha imposto un linguaggio nuovo, ha trasformato ogni partita in una dichiarazione estetica. Cruyff è al centro di questa trasformazione, eppure proprio perché è un'idea, la finale non sarà soltanto una partita, sarà un giudizio. La Germania Ovest non è soltanto l'avversario, è la storia, è la nazione ospitante, è la solidità, è la struttura emotiva di chi sa come si attraversa un torneo, dove l'Olanda rappresenta il futuro, la Germania rappresenta il presente che resiste. E la partita comincia in modo quasi irreale. Calcio d'inizio. L'arbitro fischia. L'Olanda manovra la palla con un giro palla lento che va da sinistra a destra. La palla passa tra i piedi dei difensori centrali, poi Cruyff si abbassa per riceverla, mentre Harry Hahn scappa via. Il profeta del calcio, così viene chiamato Johan Cruyff, muove i suoi come fossero gli archi di un'orchestra e lui il direttore. È elegante, marziale, il suo gesto con la mano indica e chiede movimento mentre passa il pallone a Rhys Bergen, che si è buttato nello spazio centralmente. Il biondissimo difensore avanza e poi scarica il pallone sulla sinistra, dove è pronto Kroll. Pochi secondi e la sfera è nei piedi di Van Aneghem, avanzato in posizione di ala. Neskens gli si fa incontro per ricevere il pallone e di prima intenzione serve nuovamente Rhys Bergen. A questo punto, perché tutto si determini, la palla torna al 14, partito centravanti e finito ultimo uomo. Cruyff riceve, punta agli avversari, accelera senza preavviso, entra in area e Vogts lo stende. Calcio di rigore, il primo penalty fischiato in una finale di un mondiale, onore e cortesia dell'arbitro, il signor Jack Taylor. Un minuto e 18 secondi, una sinfonia meravigliosa. Ma tanto dura l'Olanda che segna il rigore del momentaneo 1-0 senza che la Germania abbia ancora toccato la palla. È come se il futuro avesse già vinto prima ancora che il presente potesse reagire. E in quel momento sembra che la storia sia inevitabile, che il calcio totale stia per diventare anche mondiale. Che la bellezza finalmente coincida con la vittoria, ma anche nella Los Angeles del futuro funziona così, ovvero che la bellezza non è garanzia di durata. La Germania reagisce, non con panico ma con pazienza. Beckenbauer organizza, la squadra si ricompone, Breitner pareggia su rigore, poi Müller segna il gol del sorpasso, 2-1. In pochi minuti l'ordine emotivo della partita cambia. L'Olanda, che sembrava in controllo totale, scopre improvvisamente che il controllo non basta più. Da quel momento la finale diventa un'altra cosa, non è più l'esibizione naturale del calcio totale, ma una battaglia contro la compressione del tempo. L'Olanda continua a muoversi, continua a cercare linee di passaggio, ma la Germania ha trasformato la partita in un corridoio stretto. Ogni spazio viene ridotto, ogni transizione viene spezzata. Cruyff arretra per ricevere, prova a trascinare fuori posizioni i difensori, tenta di riaprire il campo con la sola intelligenza del movimento. Il secondo tempo è un lungo confronto tra ciò che l'Olanda vorrebbe essere e ciò che la finale le impone di diventare. Il calcio totale vive di libertà, ma questa finale è una prigione. È un luogo in cui la bellezza deve confrontarsi con l'urgenza. Cruyff non smette mai di cercare una soluzione, ma quella soluzione non arriva. Non perché manchi talento, ma perché il torneo, come il mondo di Blade Runner, non è costruito per premiare ciò che eccede. Il replicante Roy Batty è superiore, eppure è destinato a finire. La sua modernità non gli garantisce sopravvivenza, la sua intensità non gli concede tempo supplementare. E questa la tragedia, essere troppo avanti e avere troppo poco tempo. Cruyff in quella finale sembra vivere lo stesso paradosso. Ha mostrato al mondo un calcio nuovo, ha attraversato il torneo come una visione, ma ora scopre che il futuro non basta. Serve anche la durezza della storia, serve anche la capacità di vincere una partita sporca, emotivamente pesante. La Germania difende, resiste, accetta di soffrire. L'Olanda attacca, ma l'attacco non ha più la leggerezza delle partite precedenti. È come se il gioco improvvisamente fosse diventato consapevole del proprio limite. Il calcio totale, per la prima volta, appare mortale. E proprio qui nasce qualcosa di definitivo.
la consapevolezza che la bellezza effimera è spesso più memorabile della vittoria stabile. Se l'Olanda avesse vinto, sarebbe stata campione del mondo, perdendo diventa mito, perché la sconfitta non cancella l'immagine, la rende irripetibile, la chiude dentro un'estate perfetta e incompiuta. Il futuro non alza la coppa, ma lascia un'impronta culturale più profonda. Cruyff esce da quella finale senza trofeo, ma con una specie di immortalità diversa, quella di chi ha cambiato il linguaggio e non l'albo d'oro. È il punto più drammatico, perché l'Olanda non perde soltanto la finale, perde la sensazione di inevitabilità. E Cruyff, che fino a quel momento era stato il simbolo del futuro che avanza, diventa il simbolo del futuro che si scontra con un limite. Roy Batty è superiore a Deckard, eppure è condannato. Anche la sua grandezza non coincide con la vittoria finale, coincide con l'intensità con cui attraversa la propria esistenza. È come se l'Olanda fosse un replicante perfetto che è arrivato al momento decisivo, scopre che il sistema non premia la perfezione, premia la sopravvivenza. La Germania non gioca il calcio più bello, ma gioca il calcio più adatto a quel momento. La Coppa va alla Germania, ma l'immagine che resta nella memoria collettiva è Cruyff che attraversa il campo con quella leggerezza moderna e l'Olanda che gioca un calcio che sembra provenire da un altro tempo. Anche il monologo di Batty non parla di vittoria, parla di memoria. Tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È una frase che trasforma la fine in immortalità. Cruyff nel 1974 è questo, un campione che non alza la coppa ma che lascia momenti che non svaniscono. La finale non è soltanto una partita persa, è la prova che la modernità può essere troppo avanzata per essere premiata subito, ma proprio per questo destinata a diventare leggenda. Il futuro quella sera non vince, ma entra nella memoria per sempre.

In Blade Runner la vera questione non è chi vince lo scontro finale, ma cosa significa essere vivi. I replicanti sono progettati per essere strumenti, ma finiscono per diventare soggetti, hanno ricordi, desideri, paura della fine. Il loro dramma non è la morte in sé, è l'idea che ciò che hanno vissuto possa non contare nulla. È qui che il film compie il suo salto filosofico. La durata non è il criterio della grandezza, l'intensità sì. Cruyff appartiene alla categoria di figure che trasformano il criterio. L'Olanda è tornata a casa con una sconfitta che sul piano statistico è definitiva, ma il tempo, che nel calcio sembra sempre lineare, comincia a comportarsi in modo diverso perché, mentre l'albo d'oro si aggiorna, l'immaginario si modifica. Cruyff non è ricordato come il finalista sconfitto, è ricordato come il centro di una rivoluzione. Roy Batty salva Descartes nel momento finale, è un gesto che ribalta il ruolo previsto, il mostro diventa il più umano, il limite programmato diventa atto di libertà. Quella scena non è importante per l'esito dello scontro, è importante per il significato che produce. Cruyff, nel 74, produce lo stesso effetto. La sua sconfitta non riduce la sua figura, la amplifica, perché mostra che la grandezza non coincide sempre con la vittoria. La coppa è metallo, lo stile è linguaggio. Il metallo può ossidarsi nella memoria, il linguaggio no, il linguaggio si trasmette. E da quel 1974 il calcio non torna indietro. Anche chi non adotta integralmente il calcio totale ne assorbe principi. Pressione coordinata, occupazione razionale dello spazio, interscambiabilità, la modernità che Cruyff ha portato al mondiale diventa matrice. La sua figura rompe una semplificazione tipica dello sport, vincitore uguale migliore. Cruyff dimostra che esiste una categoria ulteriore, quella dell'influente. Blade Runner è diventato un film di culto non perché abbia dominato il box office alla sua uscita, ma perché ha anticipato un'estetica e un pensiero che il cinema avrebbe assimilato negli anni successivi. Cruyff funziona nello stesso modo. Il suo 74 è un anticipo storico e qui si comprende davvero il senso dell'immortalità nella memoria. L'immortalità non è durata infinita, è permanenza nell'immaginario, è la capacità di riemergere in ogni discussione sul calcio moderno e il fatto che ancora oggi, quando si parla di gioco di posizione, di superiorità numerica, di fluidità tattica, si risale a quell'estate. Cruyff non ha bisogno di essere difeso dalla statistica, è difeso dall'evidenza culturale. In Blade Runner i momenti che Roy Batty elenca nel suo monologo non sono vittorie, sono visioni. Navi in fiamme al largo dei bastioni di Orione, raggi B che balenano nel buio. Non è il possesso di qualcosa a renderli immortali, è li averli vissuti. Il Mondiale del 74 è una visione collettiva, è l'immagine di un calcio che sembrava provenire da un altro tempo e l'impressione che il futuro fosse entrato in campo con una maglia arancione. La Germania ha alzato la coppa, l'Olanda ha cambiato il gioco e tra le due cose nel lungo periodo ciò che pesa di più è il cambiamento. Alcuni campioni si misurano in titoli, altri si misurano in trasformazioni. Nel film di Ridley Scott ciò che resta dei replicanti non è il loro corpo, è la domanda che pongono all'umanità. Cosa significa essere vivi? Il film non si limita a raccontare una fuga, altera il modo in cui il cinema guarderà il futuro. Dopo Blade Runner, l'immaginario fantascientifico non sarà più lo stesso, le città diventeranno verticali, la pioggia sarà permanente, il futuro sarà ambiguo. L'opera sopravvive nella forma che altri adotteranno. Cruyff ha fatto la stessa cosa con il calcio. Non è soltanto un torneo concluso, quello del 74, è un punto di rottura. Fino a quel momento il calcio internazionale era governato dall'equilibrio tra talento individuale e organizzazione rigida. Dopo il 74, l'idea di gioco collettivo fluido entra definitivamente nel lessico globale. Non è un cambiamento immediato, ma è irreversibile. Allenatori di generazioni successive hanno studiato quell'Olanda non per imitare superficialmente i movimenti, ma per comprendere il principio, lo spazio come materia viva, il campo come rete di relazioni. E se nel film Roy Batty muore, il film non muore con lui, anzi è proprio la sua fine a consegnarlo alla leggenda. La scena sotto la pioggia diventa icona culturale, citata, riprodotta, analizzata. Non è la vittoria di qualcuno, è la permanenza di un'immagine. Cruyff è un'immagine permanente. È la postura elegante mentre guida la squadra, è la lucidità con cui interpreta il campo e la sensazione che il gioco si stia muovendo attraverso di lui. È qui che si comprende il senso più profondo del parallelismo con Blade Runner. Entrambe le storie parlano di ciò che è troppo avanti per essere completamente assorbito dal proprio tempo. Entrambe parlano di figure che non coincidono con il risultato immediato, ma con l'anticipazione.
La bellezza effimera non è debolezza, è intensità concentrata. Il mondiale del 74 dura un mese, la sua influenza dura decenni. E allora la domanda finale non è più se Cruyff avrebbe meritato quella coppa, la domanda è quanto sarebbe diverso il calcio senza quell'estate. Forse non avremmo imparato a pensare lo spazio come relazione, forse non avremmo accettato che un attaccante potesse essere regista, forse non avremmo compreso che il gioco può essere idea prima che risultato. Alcune figure vincono e chiudono un ciclo, altre non vincono e aprono un'epoca. Cruyff, come Roy Batty, appartiene alla seconda categoria, non perché sia stato sconfitto, ma perché è stato il

In Blade Runner il tempo è una condanna, ma anche una rivelazione. I replicanti non possono vivere a lungo e proprio per questo vivono con un'intensità che li rende più umani degli uomini. Non sono eterni nella durata, ma lo diventano nella memoria. Cruyff nel 74 è la stessa figura dentro il calcio, non alza la Coppa del Mondo, non chiude il torneo con un trionfo ufficiale, ma lascia qualcosa che non si misura con l'oro. Lascia un'idea, lascia un modo diverso di guardare il campo, di occupare lo spazio, di pensare il gioco. La Germania ha vinto, Cruyff ha vinto il futuro. Perché il calcio, come il cinema, non è soltanto un elenco di risultati. È un immaginario condiviso e la somma di momenti che continuano a tornare anche quando il punteggio è stato archiviato. Alcuni campioni diventano storia, altri diventano linguaggio. Cruyff appartiene alla seconda specie.

0: E ora pubblicità.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Popolare Network.
4: Sette e trenta, Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. L'obiettivo principale della risposta iraniana, il quadro proposto dagli Stati Uniti, è la cessazione immediata della guerra, il ripristino della sicurezza marittima nello stretto di Hormuz, lo riporta l'agenzia di stampa iraniana IRNA. Secondo l'attuale roadmap proposta, dice sempre l'agenzia, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale. La risposta è stata inviata oggi, così hanno detto fonti del governo iraniano, tramite il Pakistan, che fa da mediatore. Per ora nulla trapela dagli Stati Uniti. Il premier del Qatar Al Thani ha lasciato intanto Miami dopo aver incontrato il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff.
5: Le apparenti aperture di Putin non convincono Berlino. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato il governo tedesco, rilanciando. Un banco di prova sarebbe se il Cremlino allungasse la tregua. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine.
4: Tornano a casa i due attivisti della Global Sumud Flottiglia rilasciati da Israele dopo oltre una settimana di detenzione a seguito dell'abbordaggio in acque internazionali delle imbarcazioni della spedizione. Saif Abukeshek è arrivato in Spagna, paese di cui ha la cittadinanza. Tiago Avila è in viaggio verso il Brasile. Abukeshek sta bene, considerate le terribili circostanze che ha dovuto vivere, ha detto il ministro spagnolo degli esteri Albares. L'attivista ha lanciato un appello sui social a continuare la mobilitazione. Dal canto suo il ministero degli esteri israeliano ha scritto in un post: i due provocatori professionisti sono stati espulsi, Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza.
5: Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro Giuli. Secondo quanto anticipa il sito del Corriere della Sera, il ministro ha azzerato il suo staff. Il primo Merlino non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda, Elena Proietti, sempre secondo Corriere.it, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese.
4: A Bologna sono 40 le persone identificate dalla polizia tra coloro che ieri pomeriggio avevano protestato contro il presidio per la remigrazione organizzato dal comitato Remigrazione Riconquista. I manifestanti avevano rifiutato di allontanarsi dalla piazza, che vedeva riuniti circa 200 militanti di estrema destra. La polizia a un certo punto ha anche aperto gli idranti per disperdere il gruppo che voleva fare una contromanifestazione. La questura di Bologna ha detto che questa contromanifestazione non era stata avvisata.
5: Domani si preannuncia una giornata complicata per il trasporto aereo in Italia. Una serie di scioperi nazionali e locali nel settore aeroportuale provocherà probabilmente ritardi e cancellazioni. Le agitazioni interesseranno diversi comparti del sistema aeroportuale, dal personale di handling ai servizi di terra, fino a piloti, assistenti di volo e controllori del traffico aereo. Le proteste coinvolgeranno numerosi scali italiani. A questo si aggiunge uno sciopero specifico dei lavoratori di EasyJet, che ha in Milano

0: Malpensa, il suo principale hub continentale, e che verrà quindi particolarmente coinvolto.
1: Il tempo per domani: rimane la perturbazione al nord con piogge e temporali, tempo perturbato in parte anche al centro, mentre nelle regioni meridionali situazione di maggiore stabilità. Ci sentiamo col giornale radio alle 19:30. A più tardi.
2: Popolare Network.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Senza

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Linda, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma che già leggi, linda, e andami via, te vuoi essere la canzio con tutte le

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Falchera, dove troviamo rallentamenti per un incidente tra il disinnesto con la 4 e l'interscambio Falchera verso Torino. Sulla A7 Milano-Genova troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine, sempre sull'A7 in direzione Milano, per un incidente troviamo code tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Va ora in onda il culto evangelico valdese, a cura del pastore Giuseppe Ficcara.
1: Buongiorno a tutti e tutte e benvenuti, benvenute a questo culto trasmesso sul canale YouTube di Radio Banquet Evangelica. Ovunque vi troviate, nelle vostre case, nei vostri luoghi di vita, ci raccogliamo insieme in un tempo di ascolto, un tempo di preghiera, un tempo di comunione. Non siamo nello stesso spazio, ma siamo uniti da un desiderio comune: fermarsi per un momento e lasciarsi raggiungere dalla parola di Dio. Oggi ci accompagna un tema semplice ma esigente: la preghiera che non scappa dal mondo. Perché pregare non significa allontanarsi dalla realtà, non significa chiudere gli occhi su quello che succede attorno a noi. Al contrario, significa portare davanti a Dio la nostra vita e insieme ad essa anche il mondo, con le sue fatiche, le sue ferite, le sue domande. Con questo spirito entriamo insieme in questo tempo di culto. Vi invito quindi a raccoglierci alla presenza di Dio. Nel nome di Dio Padre che ci ha creati e non si allontana dalla storia degli esseri umani. Nel nome del Figlio, Gesù, il Cristo, che è entrato nel nostro mondo non per dominarlo, ma per salvarlo attraverso il dono di sé. Nel nome dello Spirito Santo che ci accompagna nel cammino della vita, ci sostiene nelle nostre fragilità e ci insegna a pregare, anche quando le parole ci mancano. Amen.
2: Sorelle e fratelli, vi invito ora ad ascoltare alcuni versetti tratti dal Salmo 146 in un libero adattamento. Lodate il Signore. Voglio lodare il Signore con tutta la mia vita, cantare al mio Dio finché vivrò. Non confidate nei potenti, in chi non può salvare davvero. I loro progetti passano, le loro promesse svaniscono. Beato chi confida nel Signore, suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra e rimane fedele per sempre. Egli rende giustizia agli oppressi, dà pane a chi ha fame, libera chi è prigioniero. Il Signore rialza chi è piegato, protegge chi è straniero, sostiene chi è fragile e solo. Il Signore regna per sempre, il suo amore non viene meno. Ci raccogliamo nella preghiera. Signore nostro Dio, la tua fedeltà non dipende dalla fragilità degli esseri umani. Tu non ti confondi con il potere che passa, ma resti vicino a chi è ferito, a chi è stanco, a chi cerca giustizia. Tu sei il Dio che vede, che ascolta, che si prende cura. Per questo, Signore, oggi ti lodiamo, non perché il mondo sia come vorremmo, ma perché tu continui ad abitarlo con la tua presenza. Accogli la nostra lode e insegnaci a confidare in te. Amen.

0: Sorelle e fratelli, ci disponiamo ora all'ascolto della parola di Dio. La parola che ascolteremo è esigente, perché ci invita a guardare il mondo non con rassegnazione, ma con responsabilità. È una parola che ci parla di preghiera, non di una preghiera che si allontana dalla realtà, ma è una preghiera che resta dentro la storia, che abbraccia anche ciò che ci inquieta e che ci mette davanti alle nostre responsabilità. Ma prima di ascoltare la parola di Dio, vogliamo raccoglierci in preghiera. Signore nostro Dio, la Tua parola è viva e continua a parlarci anche oggi, dentro il tempo che viviamo. Non sempre è facile ascoltarla. A volte ci disturba, altre volte ci mette in discussione, altre ancora fatichiamo a comprenderla. Per questo ti chiediamo, apri il nostro cuore e la nostra mente, perché possiamo accogliere la Tua parola non come un suono lontano, ma come una voce che ci riguarda. Fa che la Tua parola illumini il nostro modo di vivere, le nostre scelte, il nostro modo di stare accanto agli altri. E anche quando non abbiamo tutte le risposte, donaci di restare in ascolto. Te lo chiediamo per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Vi invito ad ascoltare adesso un brano biblico tratto dalla prima lettera a Timoteo, al capitolo 2, i versetti da 1 a 6a. Esorto, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutte le persone, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possano condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che le persone siano salvate e vengano alla conoscenza della verità. Infatti, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra gli uomini e Dio, Gesù Cristo, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Signore, la Tua parola sia per noi luce sul nostro cammino. Amen.
1: Care sorelle e cari fratelli, se guardiamo il mondo intorno a noi, non è facile parlare di tranquillità e di sicurezza. Ci sono guerre che continuano, violenza che si ripete, decisioni prese dall'alto che ricadono su chi non ha voce. E allora le parole dell'Apostolo Paolo possono sembrarci lontane, là dove dice «pregate per tutti, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta». Ma è davvero possibile? Davvero ha senso pregare così, quando spesso proprio le autorità non costruiscono la pace, ma contribuiscono al conflitto? Eppure Paolo insiste, dice pregate, pregate per tutti, anche per chi ha responsabilità, potere, decisioni da prendere. E questo è davvero sorprendente, perché non dice pregate solo per chi è giusto, non dice pregate solo per chi fa il bene, per chi prende le decisioni giuste, dice pregate per tutti, non perché tutto vada bene, non perché tutto sia giusto, ma perché Dio non smette di cercare l'essere umano in ogni situazione. Allora dobbiamo domandarci, che cos'è davvero la preghiera? Perché a volte anche la preghiera può essere fraintesa. Può diventare un modo per dire: caro Dio, pensaci tu. E intanto noi restiamo fermi. Oppure può diventare qualcosa di ancora più pericoloso. Ci sono momenti, anche oggi, in cui la preghiera viene usata in modo distorto. Preghiere pronunciate per sostenere il potere, per giustificare decisioni che portano alla violenza, per dare a Dio un volto che assomiglia troppo alla legge del più forte. Ma questa non è la preghiera di cui parla l'Apostolo. Dio non ha bisogno delle nostre parole per benedire la guerra. Dio non si lascia arruolare nei nostri conflitti. Il Dio di cui parla la Bibbia è il Dio che vuole salvare tutti e tutte, non il Dio che sceglie chi deve vincere. E il Cristo che ci viene annunciato non è un potente che impone, ma un uomo che si dona, che offre se stesso per tutti e tutte. Per questo la preghiera cristiana non può diventare una giustificazione del male, ma resta sempre una resistenza al male. Allora, pregare cosa significa? Significa restare davanti a Dio, portando il mondo così com'è, con le sue ferite, con le sue contraddizioni, con le sue ingiustizie. La preghiera non è chiudere gli occhi, è guardare ancora più in profondità, ma insieme a Dio, e dire: Signore, questo è il mondo, e anche noi siamo dentro questo mondo. Non lasciarci diventare parte del male. Per questo l'Apostolo Paolo parla anche di ringraziamenti. È curioso, nel mezzo di un mondo ferito ci invita a ringraziare, non perché tutto vada bene, ma perché Dio continua ad agire, anche dove noi non lo vediamo subito. E poi c'è il cuore del testo. Dio vuole che tutti siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Tutti e tutte. Non alcuni, non i migliori, non quelli che stanno dalla parte giusta. Tutti, anche quelli che sbagliano, anche quelli che hanno potere, anche quelli che prendono decisioni che non comprendiamo o che ci fanno soffrire. Questo non significa giustificare il male, ma significa non smettere di credere che Dio può ancora intervenire e operare nel mondo. Ed è qui che arriva la parola decisiva dell'Apostolo. C'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Un solo mediatore, non il potere, non la forza, non la violenza, ma Cristo. E chi è? Chi è questo Cristo? È colui che ha dato se stesso. Non ha dominato, non ha imposto, non ha schiacciato. Ha dato se stesso. E allora la nostra preghiera passa attraverso di Lui. E questo cambia tutto. Perché non possiamo pregare nel nome di Cristo e allo stesso tempo giustificare ciò che Cristo non ha mai fatto. Non possiamo invocare il suo nome per sostenere ciò che contraddice il suo Evangelo. Pregare nel nome di Cristo significa lasciarsi trasformare dal suo modo di vivere, dal suo modo di amare, dal suo modo di stare nel mondo. E allora? Allora la preghiera non diventa una fuga, ma una responsabilità. Non preghiamo per fare meno, ma per non fare male. Non preghiamo per delegare tutto a Dio, ma per imparare a stare nel mondo in modo diverso. Dunque, sorella, fratello, forse il mondo non diventerà subito più tranquillo, forse le guerre non finiranno domani, forse le decisioni dei potenti continueranno a farci soffrire, ma la preghiera tiene aperto uno spazio in cui il male non ha l'ultima parola, uno spazio in cui Dio continua a cercare ogni essere umano, uno spazio in cui anche noi possiamo scegliere di non rispondere al male con il male. Pregare è questo, continuare a credere che anche dove tutto sembra chiuso, Dio non ha smesso di aprire nuove strade. Amen.

Cari e care, vi invito ora a raccoglierci nella preghiera che conclude questo momento di ascolto e di condivisione. Preghiamo. Signore, veniamo a te portando nel cuore la nostra vita e la vita del mondo. Ti preghiamo per questo tempo inquieto, per le guerre che continuano a ferire popoli e terre, per le decisioni che generano violenza e per chi ne subisce le conseguenze. Ricordati, Signore, di chi vive nella guerra, nella paura, di chi ha perso una casa, una persona amata, una speranza. Sii vicino a chi soffre, sostieni chi è stanco, dona consolazione a chi è nel dolore. Ti preghiamo per coloro che hanno responsabilità e potere. Illumina le loro scelte, perché non cedano alla logica della forza, ma cerchino vie di giustizia e di pace. Donaci, Signore, uno sguardo lucido e un cuore vigile, per non abituarci al male, per non chiudere gli occhi davanti alla sofferenza. Mentre ti affidiamo anche le nostre vite, le fatiche che portiamo nel silenzio, le preoccupazioni che ci abitano, le relazioni che chiedono cura, pazienza. Insegnaci a pregare senza fuggire dalla realtà, senza delegare a te ciò che possiamo fare noi, ma lasciandoci guidare dalla tua parola per diventare strumenti di pace. Rendici capaci di una parola che costruisce, di un gesto che riconcilia, di una presenza che sostiene. E quando non sappiamo più come pregare, quando le parole si fermano, ricordaci che possiamo affidarci a quelle parole che Gesù ci ha insegnato. E così anche noi ti preghiamo e ti diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

Fratelli e sorelle, vi invito adesso ad accogliere insieme una parola di benedizione. Sorella, fratello, il Signore ti benedica e ti custodisca, ti accompagni nel tuo cammino e ti doni pace. Quando il mondo ti appare inquieto e le parole sembrano non bastare, Dio ti insegni a restare, a pregare, senza fuggire dalla realtà. Ti dia uno sguardo limpido, un cuore saldo e la forza di cercare il bene anche nei giorni difficili. Il Signore cammini davanti a te per guidarti, accanto a te per sostenerti, dentro di te per rinnovarti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione è stata curata dal pastore Giuseppe Ficara.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Popolare Network.
2: Teheran ha risposto, l'Iran ha inviato agli Stati Uniti tramite il Pakistan le sue valutazioni sulla proposta di Trump, è lo snodo cruciale che potrebbe portare alla fine della guerra, Hormuz e il nucleare, le questioni centrali. Israele intanto continua a violare la tregua in Libano, più di 30 i morti nei bombardamenti avvenuti questo fine settimana, colpiti il sud del paese e le regioni vicino a Beirut. Gli attacchi prendono sempre più di mira anche i soccorritori. Oggi lo sbarco alle Canarie della nave dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, un passeggero rimpatriato in Francia presenta i sintomi della malattia, resterà in isolamento, così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro francese Le Cornu ha annunciato misure per proteggere la popolazione.

0: pomeriggio dall'agenzia di Stato IRNA. La questione è cruciale perché da questa risposta potrebbe dipendere la fine o la prosecuzione della guerra, ma non sappiamo ancora se questo passaggio sia davvero quello decisivo. In diretta con noi c'è Farhan Sabahi. Buonasera Farhan, che valutazione dai di questa notizia?
1: Sì, buonasera Alessandro. L'Iran, come dicevi da studio, ha inviato la sua risposta alle proposte americane per porre fine alla guerra e lo ha fatto tramite la mediazione del Pakistan. Una prima riflessione: la leadership di Teheran si è presa il tempo per rispondere a Trump senza rispettare la scadenza del presidente americano e non chinerà la testa davanti al nemico, così ha dichiarato stamattina il presidente iraniano Pezeshkian. Una seconda riflessione: la leadership di Teheran gioca ora la carta del multilateralismo e quindi coinvolge il Pakistan, ma dietro a Islamabad sappiamo che c'è la Cina. Il presidente Trump si recherà a Pechino questa settimana, giovedì 14 e venerdì 15 maggio.
0: La questione dello stretto di Hormuz e il nucleare sono le due partite più importanti. Quali compromessi sono possibili su questi punti?
1: Sì, Washington e Teheran stanno portando avanti i negoziati, dovranno arrivare a un qualche compromesso, ma l'elefante nella stanza resta sempre il premier israeliano Netanyahu e quindi le pressioni che potrebbe fare su Donald Trump affinché annienti i proxy dell'Iran e distrugga anche il programma balistico di Teheran. Detto questo, in merito alla risposta iraniana, Teheran non ha diffuso dettagli e nemmeno Washington, ma alcune fonti suggeriscono che si concentrino su un memorandum d'intesa in 14 punti. Per il sito americano Axios il memorandum è di una pagina, è composto da 14 punti, include la sospensione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, la revoca delle sanzioni internazionali e il ripristino del libero transito attraverso lo stretto di Hormuz. Ma è di poco fa la notizia secondo cui il segretario dell'energia americano Chris Wright ha detto che Washington è disponibile a sospendere l'imposta federale sulla benzina fino a quando i prezzi resteranno alti. Quindi la pace con Teheran potrebbe richiedere più tempo del previsto. Ti restituisco la linea.
0: Grazie a Farhan Sabahi. Intanto l'esercito israeliano, citavamo prima Netanyahu, continua a violare la tregua in Libano. In questo fine settimana gli attacchi sul sud del paese sono stati particolarmente violenti, più di 30 persone sono morte nei bombardamenti, sono state colpite anche alcune regioni vicino a Beirut dove i raid nelle scorse ore si sono intensificate. Dal Libano sentiamo la giornalista freelance Giulia Della Michelina che si trova nella capitale Beirut.
2: C'è stata un'escalation abbastanza pesante e anche attacchi in zone che nelle ultime settimane erano state risparmiate dall'esercito israeliano, per esempio nello Shuf, che è un'area a sud di Beirut, o anche c'è stato un altro attacco molto violento nei pressi di Saida, dove sono morte almeno 7 persone e tra l'altro pare che si trattasse di persone assolutamente non legate a Hezbollah, ma persone sfollate, come ce ne sono oltre 1 milione, causate da questa escalation in Libano. Da quando in vigore il cessato il fuoco, gli attacchi non si sono mai fermati. Ci sono sempre più frequentemente attacchi ai soccorritori, quindi con una tecnica che purtroppo l'esercito israeliano ci ha abituati a vedere non solo in Libano ma anche nella striscia di Gaza, quindi con questa strategia chiamata del double tap, per cui si effettua un primo raid, si attendono i soccorsi e si colpisce di nuovo per massimizzare effettivamente poi il numero delle vittime. E le giustificazioni che vengono fornite dalle forze israeliane sono che Hezbollah usa per esempio le ambulanze come veicoli per trasportare le armi o comunque per i propri scopi militari. Va ricordato però che il diritto internazionale vieta assolutamente questo tipo di operazioni sui soccorritori.
0: Intanto tornano a casa i due attivisti della Global Smooth Flotilla rilasciati da Israele dopo oltre una settimana di detenzione a seguito dell'abbordaggio in acque internazionali delle imbarcazioni della spedizione. Saif Abukeshek è arrivato in Spagna, paese di cui ha la cittadinanza. Tiago Avila in viaggio verso il Brasile. Abukeshek sta bene, considerate le terribili circostanze che ha dovuto vivere, ha detto il ministro spagnolo degli esteri Albares. L'attivista a sua volta ha lanciato un appello sui social a continuare la mobilitazione. Dal canto suo il ministero degli esteri israeliano ha scritto in un post: i due provocatori professionisti sono stati espulsi, Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza. Le barche della flottiglia sono intanto approdate in Turchia come da programma. Andrea Ceresini, giornalista, partecipa alla spedizione. Lo abbiamo raggiunto oggi in Turchia per un commento alla liberazione e poi sui prossimi passi.
3: Molto bene, insomma, vabbè, è stata una notizia che non si aspettava, nel senso che noi sapevamo che l'udienza finale doveva essere oggi e si pensava, insomma,

0: dopo di questa sarebbe seguita una detenzione, quindi nessuno immaginava una liberazione così improvvisa e così anticipata, invece è avvenuta, insomma è stata una bellissima notizia. Adesso siamo in Turchia, a Marmaris. L'idea è che domani ci sarà questa conferenza, qui ci saranno tutti gli attivisti, sia di mare che di terra, si discuteranno le strategie e verrà stabilito cosa fare fondamentalmente, quindi l'idea è quella di continuare per Gaza, le modalità devono ancora essere, penso, discusse e stabilite, e si capirà domani questa cosa, perché evidentemente la situazione geopolitica è tesa, anche la detenzione di Tego e Saif comunque ha avuto un peso sulle decisioni della flottiglia, la liberazione penso che avrà a sua volta un peso, ha un senso anche politico questa cosa, un senso ovviamente positivo, vuol dire che alla fine insomma Israele ha dovuto cedere, ha dovuto rinunciare a tenerli in prigione per lungo tempo, però tutte queste date verranno messe sulla bilancia domani e si capirà esattamente quando e se anche si andrà verso Gaza e in che modalità.
1: Un passeggero rimpatriato in Francia dalla nave Ondius, dove si è sviluppato nei giorni scorsi il focolaio di antivirus, ha manifestato i sintomi della malattia. È stato portato in ospedale a Parigi, dove resterà in quarantena, così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro francese Le Cornu ha annunciato misure per proteggere la salute della popolazione. Oggi lo sbarco della nave in Spagna, Tenerife, con uno speciale cordone sanitario. Servizio da Madrid.
2: Non è ancora terminata l'operazione di sbarco della nave Ondius. A bordo ci sono ancora 80 passeggeri che aspettano di essere portati a terra per il rimpatrio. Le autorità spagnole segnalano che finora non ci sono stati problemi nella gestione della crisi, nonostante la complessità dei protocolli da seguire. I primi a scendere sono stati gli spagnoli, che rimarranno in osservazione almeno per una settimana nell'ospedale militare di Madrid. Sono già partiti anche i voli diretti in Canada, Paesi Bassi e Francia. E proprio sul volo diretto a Parigi uno dei 5 passeggeri ha presentato sintomi compatibili con il virus. L'Eliseo ha già decretato l'isolamento per tutti. Sulla nave rimarrà solo l'equipaggio minimo necessario per riportarla nel porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata. Ma rimangono ancora molti punti in sospeso sulla vicenda. Devono ancora essere rintracciati 30 passeggeri sbarcati sull'isola di Santa Elena. Sotto indagine c'è anche il comportamento della compagnia di navigazione, che avrebbe aspettato prima di dare l'allarme, permettendo così l'estensione del focolaio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Le apparenti aperture di Putin non convincono Berlino. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni, che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco. È peraltro l'unica dichiarazione che arriva dalle cancellerie europee e da Bruxelles. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine. Domani a Bruxelles è in programma il Consiglio degli Esteri, cioè tutti i ministri degli esteri europei, e probabilmente da lì arriveranno delle risposte alla posizione di Mosca, sulla quale abbiamo chiesto intanto una valutazione a Gianluca Pastori, analista geopolitico dell'ISPID, docente di relazioni internazionali.
3: In queste settimane, in questi mesi, in questi anni abbiamo sentito Putin dire tutto e il contrario di tutto, quindi un po' di cautela è sempre necessaria. D'altro canto è un'apertura decisamente nuova. Fino a questo momento l'Unione Europea, l'Europa era stata un po' l'arcinemico della Russia. La Russia insieme agli Stati Uniti si erano mosse attivamente per marginalizzare la posizione europea, e adesso l'Europa torna sulla scena. Mi sembra il tentativo, da un certo punto di vista, di aprire un altro forno, mettiamola così, di aprire un'altra strada per uscire da una guerra che non può, a questo punto non sembra più poter essere vinta sul campo. La guerra doveva essere breve, non è stata breve, doveva portare a un successo chiaro e non ha portato a un successo chiaro, e anche le ultime offensive si sono dimostrate molto costose e molto poco produttive. In questo momento il Cremlino è alla ricerca di una via d'uscita, e è un approccio con un partner europeo favorevole, amico, considerato amico, come può essere l'ex cancelliere Schröder, potrebbe rappresentare un tentativo appunto di uscire dallo stallo.
1: Un calendario per l'uscita di scena del premier Keir Starmer a favore di un altro ministro del suo governo da concordare in seno al governo britannico entro domani, altrimenti il lancio di una sfida nel Labour alla sua leadership. È l'ultimatum, per così dire, formalizzato da Catherine West, deputata laburista, ex sottosegretaria fino a alcuni mesi fa, dopo il tracollo subito dal partito di maggioranza alle amministrative di qualche giorno fa. Domani Starmer terrà un discorso post elettorale alla nazione, lo ha annunciato oggi, discorso nel quale, come anticipato ai media, presenterà un ennesimo piano di rilancio dell'azione di governo, basato in particolare sulla promessa di nuove iniziative di riavvicinamento all'Unione Europea. Riuscirà il premier a salvare la propria leadership e soprattutto riuscirà il partito laburista a riprendersi? Lo abbiamo chiesto ad Edoardo Bressanelli, docente di scienza politica alla Scuola Sant'Anna di Pisa e al King's College di Londra.
4: Per la prima volta nella storia il partito laburista non sta soltanto perdendo consensi, come è tipico in un'elezione di cosiddetto midterm, in corso d'opera, per un partito del governo perdere di consensi, riforme impopolari o altro. Beh, in questo caso la sopravvivenza del partito laburista può essere in gioco. Lo vediamo in Galles. Il Galles è una regione, una nazione del Regno Unito dove i laburisti sono sempre stati al governo per cent'anni. Per cent'anni in senso lato, ovviamente l'assemblea parlamentare ha un'esistenza più recente. Tuttavia, da quando esiste, il Labour è sempre stato il primo partito. Ecco, ieri la prima ministra laburista non è stata rieletta e il Labour è quasi scomparso. Il punto qual è allora? Che Starmer è stato al governo 2 anni, è stato al governo con una maggioranza parlamentare a Westminster solidissima, ma questo non ha prodotto politiche, non ha prodotto cambiamento e questo ha scontentato in maniera fortissima i cittadini britannici e anche gli stessi elettori laburisti. Allora, secondo me, la vicenda politica di Starmer, che potrà rimanere da Downing Street ancora qualche mese, magari ancora un anno più, e tuttavia questa vicenda politica è troppo consumata perché possa riprendersi. Insomma, il Labour dovrà cambiare leader e giocarsi tutto con un nuovo leader nella prossima tornata elettorale, che sarà al più tardi ovviamente nel 2029.
1: Incarichi revocati per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro Giuli. Il ministro ha azzerato di fatto il suo staff. Il primo, Merlino, non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda, Elena Proietti, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato ad una missione del ministro Giuli a New York. Merlino, in particolare, è considerato molto vicino al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fazzolari e alla stessa Giorgia Meloni. Dopo il caso Venezzi, dopo la Biennale, dunque l'ennesima situazione che coinvolge il Ministero della Cultura e la gestione di Giuli. Alex Silva, 60 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a 0 ore senza scadenza dopo un incidente avvenuto nello stabilimento di Taranto. L'azienda ha inviato la comunicazione ai lavoratori semplicemente con un messaggio su WhatsApp. La denuncia del sindacato di base USB che aveva segnalato problemi di sicurezza in quel reparto. I nostri microfoni, Vincenzo Mercurio, USB di Taranto.
5: È caduto un pezzo dal tetto di questo capannone, il PLA 2, che sarebbe il treno alla miele. Noi come sindacato, gli RLS, abbiamo chiesto spiegazione all'azienda come mai è successo una cosa del genere. A quel tavolo chiaramente si sono infastiditi e ci incominciavano a dire che loro preferivano mettere in cassa integrazione le persone ma non andare ad operare sul rischio che c'è all'interno di quel capannone. Fatta la discussione, si è passata dalle parole ai fatti, con un semplice messaggino di WhatsApp hanno avvisato tutte le maestranze per dire statevi a casa, non venite a lavoro, state in cassa integrazione. Neanche una cassa integrazione per dire la incominci oggi e la finiamo il giorno X, no, a data da destinarsi. Questa è una situazione in netto contrasto a quello che poi dichiara il ministro su questa vicenda. Il ministro sta cercando di valorizzare quello stabilimento per metterlo sul mercato e trovare un acquirente, quando poi nei fatti accadono queste cose. Il clima all'interno dello stabilimento tra lavoratori e azienda si sta inasprendo proprio per questi atteggiamenti. È inammissibile che gente che dovrebbe cercare di migliorare la situazione là dentro sta aiutando invece a peggiorarla.
1: È tutto con questa notizia, giornale radio curato da Luca Parene e Alessandro Principe, la prossima edizione alle 22:30. Buona serata.
6: Popolare Network.

0: version.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
14: Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenute a tutte e a tutti, RBE Incroci, la trasmissione, quindi Crossroads, del sabato mattina e della domenica pomeriggio. E Matteo Crespo in console, Nino ai microfoni. E la prima scaletta si chiama Disagio, Evasione, Follia e Cura. Si tratta di 10 canzoni italiane che in modi differenti mettono a tema condizioni esistenziali particolarmente sature, a volte circostanziali, ma anche altre invece perduranti. E i nostri cantanti, le nostre cantanti, l'affrontano con registri a volte ironici, a volte teneri, e insomma a volte lirici, e certamente anche con un po' di allegria. Il primo brano è Dolce una follia, si tratta di Patti Bravo, dell'84, cioè dell'epoca in cui si presentò con Per una bambola a Sanremo, un album che forse non ha avuto una grandissima diffusione, perché in fondo, pur essendo molto avanti, insomma, mescolava appunto lirismo ed elettronica. Paolo Conte collaborava, il tastierista dei Goblin suonava quasi tutto, la chitarra con Kosminac, insomma, perfino la copertina è un oggetto d'arte. Marcello Iori, pittore, fumettista, ha curato questa copertina evanescente, diafana, suggestiva, ma insomma probabilmente molto poco radiofonico. Probabilmente questo pezzo è stato scritto da Monti, e naturalmente la grazia vocale di Patti Bravo la rende unico. Buon ascolto.

Passiamo al secondo ascolto. L'incrocio qui è tra una gruppo Crisalide, nel 78 collabora con Finardi, quindi il disco di Finardi è Blitz, e nel 78 Finardi vedeva a lungo, vedeva l'inizio di una fase di disimpegno, i movimenti si andavano sciogliendo e cominciava appunto un allontanamento dall'impegno sociale e politico, e quindi lui scrive questo extraterrestre, denuncia l'accento fortemente individualistico degli stili di vita che si affacciavano. Ricordiamoci che insomma di lì a qualche anno Reagan e Thatcher dettano le nuove regole per cui esiste solo l'individuo, non la società, e così via, insomma, l'edonismo reganiano di cui parlava D'Agostino, ma di lì a qualche anno, insomma, negli anni 80, inizio anni 80, però appunto extraterrestre Eugenio Finardi.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: terzo ascolto nella cura di nella versione di Fiorella Mannoia. Il brano è di Battiato. Per quanto riguarda me, è la versione più convincente, perché c'è la vocalità così potente di Fiorella Mannoia, perché c'è che lei sente il testo, c'è la sua postura che è sempre molto assertiva, ecco. Tutto questo rende il messaggio veramente credibile.
1: Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita, dalle ingiustizie.

Quarto ascolto è l'uomo dai capelli di ragazzo. Si tratta di un Fossati, di Ivano Fossati, del disco dell'88. Un disco molto bello, un disco bellissimo, La pianta del tè. E qui si tratta di disagio mentale, si tratta di un disagio esistenziale. C'è l'assenza della memoria, ma c'è anche la bellezza. Ecco, c'è questo reale mare d'erba lombardo, cioè un mare immaginario fuori dalle mura, ecco, dove solo il tempo incolonna i numeri, è un grande Ivano Fossati.

e siamo a un brano che insomma antichissimo, diciamo così, è un brano del 46. Fu lanciato nella sua versione più famosa, almeno fino a quella di Gabriella Ferri, che invece è quella che sentiremo, fu lanciata da Nino Taranto, un grande talento, versatile, sapeva fare di tutto, quindi attore, cantante, insomma faceva di tutto. Fece televisione, radio. Era allora questo pezzo perché c'è, cioè dove sta Zazà, perché è nella scaletta, perché per il critico cinematografico, letterario, attivista, eccetera eccetera, Goffredo Fofi, scomparso abbastanza di recente, che conosciamo perché ha sempre avuto una rubrica in, per esempio nella rivista ecumenica Confronti, ecco, per Goffredo Fofi parla dello spaesamento dei reduci, i reduci quindi della Seconda Guerra Mondiale, e il loro essere disorientati nel ritorno alla vita sociale. E quindi è un brano così ironico, anche molto simpatico, ma che in realtà affronta una tematica molto seria. Se poi pensiamo che Renzo Arbore, che poi era anche amico di Gabriella Ferri, dice che fa di questa canzone un urlo di solitudine, abbiamo tutto lo spessore di una grande interprete, e cioè Gabriella Ferri.

Arzifallo, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Uno dei brani più belli di Francesco De Gregori risale al 1976. Come vedete, la nostra trasmissione continua a essere felicemente anacronistica, fa i salti nel passato ma in maniera non lineare ma a volte tematica, e quindi abbiamo qui Atlantide racconta vicende umane, la disillusione, la perdita, la colpa, la punizione, ma in tutto questo lascia intravedere qualche cosa di libero e di bello. Ora, questo mi fa pensare che, diciamo, il colore emotivo sia più che la possibilità, la nostalgia in realtà, ecco, una specie di nostalgia di qualcosa che poteva essere libero e bello. Buon ascolto.

adesso di nuovo Fossati come autore, che alla metà degli anni 70 scrive questa canzone che appunto nomina la follia. Si tratta di una follia d'amore, diciamo così, sperdimento di sé e quindi perdita, poi è un recupero di speranza, ma solo nel verso finale. E questo vola, bellissimo testo, reso grande da Mia Martini. Buon ascolto.

con una delle sue canzoni, diciamo, sul disagio di stare nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, con la gente sbagliata. E qui io leggerei quello che De André stesso diceva di questa canzone. Stavo ancora con la Puni, la mia prima moglie, e una sera che eravamo a Portobello di Gallura, dove avevamo una casa, fummo invitati in uno di questi ghetti per ricchi della costa nord. Come al solito mi chiesero di prendere la chitarra e di cantare, ma io risposi: perché invece non parliamo? Era il periodo che Paolo VI aveva tirato fuori la faccenda degli esorcismi, aveva detto che il diavolo esiste sul serio. Insomma, a me questa cosa era rimasta nel gozzo, e così ho detto: perché non parliamo di quello che sta succedendo in Italia? Ma che? Avevano deciso che dovessi suonare. Allora mi sono rotto le palle. Ho preso una sbronza terrificante. Ho insultato tutti e sono tornato a casa. Qui mi sono chiuso nella rimessa e in una notte, da ubriaco, ho scritto Amico Fragile. La Puni mi ha stanato alle 8 del mattino, non mi trovava né a letto né da nessuna parte, ero ancora nel magazzino che finivo di scrivere.

Una delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposta. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

ma rimai in servizio fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea

agitava per chissà quale avvenire il suo presente di semi enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca.

sabati al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo

Siamo al penultimo brano, si tratta di Ornella Vanoni, che aveva un vero talento per cantare la bossa nova, eccetera, eccetera. Era un talento tropicalista, lei che veniva dalle canzoni della mala milanese, aveva però anche quest'altro talento. E quindi con Tocchigno e con Vinicius de Moraes incide questo La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria. Dunque qui la follia viene vista rispetto alle altre scalette che abbiamo, insomma agli altri brani della scaletta, viene invece vista come qualcosa di giocoso, liberatorio e anche stordente, ovviamente, perché c'è l'amore di mezzo. E quindi ritmo gioioso, Ornella Vanoni, Tocchigno, Vinicius de Moraes.

Chiudiamo la scaletta di oggi con un saluto ai fan di Gino Paoli e quindi con un omaggio al grande cantautore. Il brano scelto sembra facile, in realtà non lo è, invece è un brano veramente va elaborato il testo, perché mette insieme molti aspetti, diciamo molte intenzioni profonde. Non avanziamo qui, non vorrei avanzare interpretazioni, è un brano che amo da tanto tempo, l'ho ascoltato e riascoltato, ma ogni volta capisco che insomma si va un po' oltre quello che dice. E sì, insomma, è un tema senza presenza, fine continuità negli affetti, nelle relazioni. E quindi un saluto a tutte e a tutti da Crossroads, da RBE. Alla prossima.

Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 45 79 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
0: E ora, pubblicità.
3: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
6: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.

0: voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Bonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e soul e musica da ogni epoca e da ogni parte del mondo. La scorsa settimana eravamo in Texas con Calvin Russell. Oggi voliamo sull'Atlantico, torniamo in Europa. C'è chi la galera la conosce in prima persona e chi la conosce per amore. E poi c'è chi la conosce in entrambe le maniere.
2: Nella sua breve vita la galera lei l'ha sperimentata sotto varie forme. È stata arrestata molte volte, ma la prigione vera e propria, quella dove si sverna per lunghi periodi, l'ha conosciuta solamente nelle visite a colui che dal maggio 2007 è stato suo marito per un paio d'anni. L'uomo venne arrestato di fronte alla moglie piangente nel novembre 2007. Era incriminato di aver aggredito il proprietario di un bar, tentando poi di corromperlo con del denaro affinché non testimoniasse contro di lui.
3: Lei andava periodicamente a trovare il marito in carcere. Una di queste volte, nell'estate 2008, si lasciò andare ad una vera e propria cenata. Non si è mai capito se si sia trattato di una provocazione, di una smargiassata o di una scena isterica contro di lui. Mandò nel panico le guardie e gli altri parenti in visita.
2: I due avevano cominciato a chiacchierare animatamente quando all'improvviso la cantante aveva iniziato a denudarsi, mostrando il seno ai presenti e sbattendolo contro il vetro divisorio, quel vetro che in Italia è pensato solamente per detenuti particolarmente pericolosi.
3: La prigionia del marito ha costituito un momento decisivo nella sua vita. Durante tale prigionia lei annullò improvvisamente alcuni concerti fissati, lasciando sbigottiti i fan con i biglietti già in mano. «Non posso dare il massimo sul palco senza il mio Blake», spiegò. «Mi dispiace tanto, ma non voglio esibirmi senza calore. Amo cantare. Mio marito è tutto per me. Senza di lui non può essere la stessa cosa».
2: Di lì a non molto, invece, i due si lasceranno. Pare che l'iniziativa sia stata presa dall'uomo. Forse è stata questa la causa della scenata della cantante in prigione. Sta di fatto che in una lettera dal carcere lui le annunciò la sua intenzione di separarsi.
3: Il musicista Blake Fielder Seville uscì di prigione il 5 novembre 2008, prima del previsto. Lei non andò ad accoglierlo ai cancelli. Quel giorno, infastidita, nella sua casa di Camden, a Londra, aggredì fotoreporter. È morta. Il 23 luglio del 2011 lui aveva fatto in tempo a rientrare in carcere. Lei si è andata ad aggiungere ai tanti cantanti del Club 27 che hanno visto la morte a quella giovane età. Questo è uno dei suoi più grandi successi, uscito come singolo, e nell'album Back to Black del 2006 ci ascoltiamo Rehab a cantare Amy Winehouse.

0: Rehab dall'ultimo album Back to Black. Siamo con Amy Winehouse in questa puntata di J-Lo's Rock. Back to Black esce nell'ottobre del 2006. È solo il secondo album di Amy Winehouse, ma è anche l'ultimo che vede la luce con lei ancora in vita.
1: Come dicevamo, Blake Fielder Civil aveva fatto in tempo a tornare nuovamente in prigione quando Amy Winehouse morì. Era stato arrestato all'inizio nel 2011 nella città di Leeds. Verrà condannato a 2 anni e 8 mesi per furto con scasso. Nella sua auto la polizia rinvenne il materiale classico di un ladro di professione: una pistola giocattolo, un passamontagna, refurtiva in denaro, frutto di un furto in una casa delle vicinanze. Il detenuto ex marito Blake Fielder Civil non potrà partecipare ai funerali di Amy, ma se anche gli avessero concesso il permesso di andare, chissà se lo avrebbe fatto. I familiari, che lo ritenevano responsabile della dipendenza della ragazza, gli avevano intimato di non farsi vedere e lei lo aveva escluso da ogni elargizione testamentaria.
0: Nella sua faticosa e troppo breve esistenza, Amy Winehouse ha conosciuto un discreto numero di guardie e di celle, ha vissuto una vita borderline tra droghe e alcol e, come accade a molti giovani consumatori di sostanze, tra legalità e illegalità. Amy non ha trovato una via di uscita dall'alcol che non fosse la morte, sopravvenuta a soli 27 anni. Nessuno è riuscito ad aiutarla, meno che mai la giustizia, che usa com'è a seguire il proprio corso con ordinaria burocrazia, non ci ha neanche provato.
1: La divisa della polizia non era appunto estranea alla cantante, che ne ha avuto varie volte conoscenza diretta. Nell'ottobre 2007 la Winehouse è in tournée nei paesi del nord. Viene arrestata in Norvegia perché in possesso di 7 grammi di marijuana. La sostanza è rinvenuta nell'albergo dove alloggia, insieme a Blake, in quel momento ancora libero e ancora suo marito. Qualcuno deve aver fatto una spiata. Pagamento di una multa di 500 euro e di nuovo in libertà, dopo una serata trascorsa in cella.
0: Poco dopo, nel dicembre di quell'anno, eccola di nuovo in arresto, questa volta nella sua Londra. L'accusa è di essere anche lei implicata nel tentativo messo in atto da Blake di ostacolare il regolare svolgimento della giustizia, corrompendo la vittima dell'aggressione. Tentava goffamente di aiutare il marito nei guai, pagata la cauzione, esce dopo poche ore dal commissariato.
1: Ancora a Londra, nell'aprile 2008, Amy aggredisce 2 uomini presso un pub di Camden, allentando a uno di essi uno schiaffone a mano aperta. Era ubriaca. Viene arrestata in una condizione tale da non poter rispondere alle domande. L'interrogatorio si svolge in un paio di giorni dopo nella stazione di polizia di Holborn, nel centro di Londra. I poliziotti di Scotland Yard la rilasciano dopo averla formalmente diffidata. La diffida rimarrà ben marcata nella sua fedina penale. La Winehouse se la cava senza altre conseguenze perché ammette immediatamente l'accaduto, come confermato dal portavoce Chris Goodman. Si è scusata davanti a tutti e il processo è finito prima ancora di cominciare.
0: Nel dicembre del 2009 Amy si produce in un'altra sceneggiata pubblica. Si trovava a Milton Keynes, città poco lontana da Londra, e sta assistendo a uno spettacolo natalizio. Si recita Cenerentola. Il ruolo del principe azzurro è interpretato dal suo amico Anthony Kavanagh. Amy non trattiene le urla. «Dov'è il principe azzurro? Dove si trova? È dietro di te, sposami!» Si alza in continuazione, cammina su e giù, rifiuta di sedersi. Quando il responsabile della sala la invita a tenere un comportamento più consono alla situazione, lei lo aggredisce. Qualche giorno dopo si presenterà spontaneamente assieme ai propri avvocati al commissariato di polizia di Milton Keynes per rispondere delle accuse. Verrà arrestata e rilasciata immediatamente nell'attesa del processo.
1: Back to Black, l'album sul quale abbiamo aperto questa puntata di J-Lo's Rock, come abbiamo detto, è del 2006 ed è il secondo album di Amy Winehouse. Il primo era uscito 3 anni prima, nel 2003. Il titolo è Frank, disco dalle vendite enormi, rafforzatesi ulteriormente dopo la morte di Amy. Questo pezzo è uno dei singoli estratti da Frank. Ci ascoltiamo in My Bed.

0: In My Bed, siamo con Amy Winehouse a Jailhouse Rock. Beh, un grande amico di Jailhouse Rock per anni, anni e anni, sin dalle sue origini, è stato, e lo è ancora, Carmelo Cantone. Carmelo Cantone che ha conosciuto la galera come direttore a Padova, Brescia, Rebibbia. Poi è arrivato e ha fatto carriera grazie a Jailhouse Rock fino a diventare vice direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. E poi è arrivata l'età che lo ha costretto alla pensione. Ma c'ha ancora tante cose da dirci a noi e ai radioascoltatori. Sentiamo che cosa ha detto sulle galere d'oggi Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock.
1: Allora Carmelo, abbiamo un nuovo decreto sicurezza che prevede la possibilità per la polizia penitenziaria di effettuare indagini sotto copertura in carcere. Chi l'avrebbe mai detto? Tu hai una profonda conoscenza della quotidianità carceraria, delle sue dinamiche. Ci spieghi cosa significa questo concretamente e quanto questo può rischiare di creare un clima interno di sospetto, un clima torbido, un clima di conflitto.
2: Ma innanzitutto la previsione nel decreto sicurezza della possibilità che la polizia penitenziaria possa effettuare indagini sotto copertura in carcere nasce innanzitutto, io credo, da una grande stortura, perché chi sostiene questo ritiene che si possano effettuare le perquisizioni, le indagini sotto copertura con poliziotti penitenziari sotto false sembianze, così come si possono effettuare queste attività con operatori sotto copertura in libertà. C'è una differenza sostanziale, innanzitutto. Il primo problema è questo: non si può pensare che il carcere sia come la comunità all'esterno, dove le persone si muovono, hanno delle relazioni, si muovono negli ambienti, si muovono in casa, in uffici, in ambienti all'esterno, dove c'è appunto la libertà di movimento. In una vita di restrizione, andare a creare questo germe, cioè la possibilità che ci siano persone che possano infiltrarsi e raccogliere informazioni, crea un clima di diffidenza, di sospetto che è devastante. Non nascondiamoci neanche un altro aspetto, anche i rischi delle persone che dovrebbero svolgere questa attività. Riesco a immaginarmene pochissime, i rischi che corrono loro e il problema che si ritroverebbero a vivere direttori e comandanti di reparto, insomma tutti quelli che hanno ruoli di responsabilità all'interno del carcere, sapendo che all'interno dell'istituto, perché si presume che almeno il direttore e il comandante lo debbano sapere, che all'interno dell'istituto ci sono delle mine vaganti, cioè delle persone che stanno rischiando la loro incolumità. E poi, aggiunto a questo, da tenere in considerazione i profili della riservatezza. Io temo francamente che in questo ci sia la visione di una sorta di spettro penitenziaria che dal centro gestisce come una sorta di secret service penitenziario, gestisce situazioni di questo tipo sotto copertura in giro per il paese. Certo, la prima questione è proprio l'abbattimento della qualità della vita in carcere. Il carcere non ha bisogno di avere un ulteriore clima di sospetto. E poi immagino anche che queste attività dovrebbero essere dirette verso il mondo della criminalità organizzata. Beh, insomma, andare a costruire all'interno di un ambiente carcere una sorta di pedigree per chi entra in carcere, per chi entra nelle stanze a fare questa attività sotto copertura, mi sembra francamente quasi impossibile. Però il problema più devastante è sicuramente l'avvelenamento, l'abbattimento del luogo carcere come deve essere aiutato, ed è già difficilissimo oggi e da sempre, deve essere aiutato ad essere un luogo soprattutto di relazioni.
3: Carmelo, cambio argomento, ma in qualche modo connesso a questo. Il governo sta lavorando a una riorganizzazione ministeriale che dà sempre maggiore ruolo alla polizia penitenziaria in carcere, sottraendola a quella storica subordinazione a una catena di comando, che in cima nelle carceri vedeva il direttore, che non è un poliziotto, ma è un civile. Insomma, c'era un pensiero dietro questa idea. Tu sei stato direttore per molto tempo, hai avuto poi ruoli diversi nell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo questa macchina la comprendi bene. Come era pensata la figura del direttore e soprattutto qual è il rischio oggi di tutto questo?
2: Nel progetto in corso di produzione, incentrato sulle competenze che dovrebbero avere queste due nuove direzioni generali esclusive per la polizia penitenziaria, non vedo tanto una ricaduta in prima battuta, anche se è da tempo che si parla di questo, non vedo tanto una ricaduta sulla catena di comando all'interno dei territori penitenziari, cioè del rapporto tra direttore e le altre figure professionali. Vedo un discorso più ampio, cioè si va a creare uno spezzettamento di competenze fra più direzioni generali, fra più settori, si sgancia, e questo è un aspetto che ritengo utile sottolineare, si sgancia la questione della gestione dei dati. E sappiamo che massa di dati sensibili, riservati, possono essere veicolati attraverso l'amministrazione penitenziaria, affidando la gestione di questi dati come figura apicale a dirigenti della polizia penitenziaria, quando questa materia deve essere comunque in tutti i suoi ambiti gestita da un capo dipartimento. La riservatezza dei dati. Ne cito soltanto alcuni, per esempio i dati dei familiari delle persone che si sono recate a colloquio all'interno del carcere, questa condivisione di dati con chi e per cosa, per creare ulteriori banche esterne che coinvolgono persone che magari non hanno mai avuto niente a che fare con la criminalità. Mi sembra tutto molto equivoco e non è neanche da sottovalutare, da sottacere il fatto che già in passato, negli anni passati, ci sono state spinte di questo tipo. Si va a insistere per una polizia penitenziaria che dovrebbe essere, per un'amministrazione che diventa non più un dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma un dipartimento della polizia penitenziaria. Aggiungo a questo il fatto che, ed è tutto correlato per quello che è accaduto in questi ultimi anni, aggiungo che sempre più di rado si riescono a trovare dirigenti di polizia penitenziaria con esperienza di diversi anni di servizio, disponibili e a volte anche capaci di andare a gestire l'area sicurezza degli istituti penitenziari. C'è una fuga verso il dipartimento, presso gli uffici del provveditorato, c'è una raccolta di carriere. Che tendono però a fare una cosa, a escludere la presenza in carcere. Non piace andare a gestire i problemi in carcere. Se si ama questo mestiere, francamente dovrebbe essere invece la prima cosa che un dirigente, un funzionario dovrebbe gradire, dovrebbe chiedere.
3: Tanti poliziotti penitenziari in ufficio, meno in sezione, non sarebbero poi forse così sottodimensionati, appunto, se stessero di più in carcere. Senti, Carmelo, siamo a 40 anni dalla legge Gozzini. Tu hai vissuto quella stagione riformatrice. Ci ricordi che carceri erano quelle di allora e come sono cambiate nel tempo?
2: Ma il carcere che ereditavamo dalla stagione degli anni di piombo e che con la Gozzini poi ha visto determinati sviluppi, per esempio un forte messaggio di decarcerizzazione, non era necessariamente un carcere più facile, tra virgolette, rispetto a quello di oggi. Non era più facile per il direttore, non era più facile per il personale, non era più facile nemmeno per i vertici apicali che erano chiamati a gestire questo sistema. E il messaggio della riforma con la Gozzini era sicuramente un forte messaggio di pacificazione, un messaggio che d'altra parte poi si è lentamente disperso per arrivare fino ai giorni nostri, un po' a causa del fenomeno del rafforzamento della criminalità organizzata che ha dovuto vedere determinate risposte, vedersi come il 41 bis o il ripristino dei reati, dei cosiddetti delitti ostativi. Ma dall'altro lato anche tutta una serie di scelte sbagliate. Parto per esempio dalla stagione delle modifiche sul trattamento delle persone appartenenti al mondo delle sostanze stupefacenti. Insomma, su questo il testo unico 309 del 90 non fece altro che inaugurare una stagione di aumento esponenziale di presenza in carcere di persone tossicodipendenti e tutto questo ovviamente abbatteva la qualità della vita. Ma man mano noi abbiamo già vissuto la stagione da partire dagli inizi degli anni 2000, in particolar modo la stagione dell'aumento fortissimo di presenze in carcere. E a tutto questo si sono accompagnate anche una serie di occasioni perdute, quali quelle per esempio del miglioramento degli spazi, di investire. Il carcere degli anni Ottanta non disponeva nemmeno lontanamente degli spazi disponibili oggi all'interno degli istituti di pena. E in quella stagione non si è sicuramente lavorato bene per fare in modo che questi spazi funzionassero, che le carceri avessero delle strutture ottimali all'interno. Oggi credo che bisogna porsi con urgenza la domanda di un forte dimagrimento delle presenze di persone detenute in carcere. Il fatto che l'Italia abbia dei tassi di carcerazione più bassi di tanti altri paesi, 105 detenuti ogni 150.000 abitanti, mentre la vecchia Unione Sovietica, l'attuale Russia, arriva a 300 presenze ogni 150.000 abitanti. E gli Stati Uniti a 600 ogni 150.000 abitanti. Questo non ci deve confortare. La nostra è una storia diversa. Quello che deve caratterizzare il nostro sistema è quello di avere l'onestà intellettuale di prendersi cura delle persone che vengono ristrette nella libertà personale. Questo non sta funzionando ed è frutto di errori vecchi, aggiunto anche a scelte dolose e pervicaci di questi ultimi anni invece.
3: Prendersi cura delle persone ristrette nella libertà personale, no, questo non sta funzionando. Era Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock. Noi torniamo alla musica di Amy Winehouse, ancora dal primo album, ancora da Frank. Questa è Stronger Than Me.

Stronger Than Me, Amy Winehouse, in questa puntata di Jailhouse Rock che come ogni settimana entra in carcere. Lo fa con il giornale radio dal carcere da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate. Queste sono le notizie della settimana del GRC.

0: CRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Votaci come a New Orleans. Ce ne andiamo di nuovo in America. L'abbiamo già fatto quando il nuovo sindaco di New York ha nominato un ex detenuto alla guida del sistema carcerario cittadino.

0: battute e abbandonate nelle nostre galere. Da noi, per la cultura dominante in questo paese, sarebbe impossibile. E allora, proprio come abbiamo fatto quando ci siamo occupati del caso di New York, ci limitiamo a fare un gioco. Ci inventiamo che quando usciremo ci candideremo ad una carica pubblica e questi saranno gli slogan della nostra campagna elettorale. Non ho idea a quale carica dovreste votarmi, ma l'obiettivo è quello di costruire un paese senza ingiustizie, magari poco alla volta, ma cominciare a costruirlo, a partire dal sistema giustizia. Alessandro G12.
1: Sì, ho inventato una nuova figura, un ruolo di fantasia, certo, però solo la fantasia non può fallire mai in questa realtà malata. Per i fondi e la loro distribuzione, nonché il loro utilizzo, darei la precedenza al lavoro in carcere. Tanto di soldi se ne buttano tantissimi, allora perché non spenderli proprio per migliorare la vita nei carceri, nelle carceri? E nei carceri stessi, visto che versano tutti nel degrado strutturale, ristrutturazioni di celle, spazi comuni e impianti con la forza lavoro dei detenuti, tutti pagati con la stessa cifra mensile. Naturalmente parliamo di fantasia, anche se soldi ce ne stanno e se ne spendono, anche troppi direi, ma nel modo più superficiale e inutile che io abbia mai visto. Il vitto è mal gestito e lì si buttano tanti soldi e beni alimentari. Le manutenzioni e le ristrutturazioni sono solo enormi e quotidiane dispendie di euro, dato che non danno mai sistematicamente risoluzioni, ma solo una serie di rattoppi ai edifici ormai fatiscenti. Tutto ciò alla base ha una prerogativa. Le carceri sono solo transiti inutili per gente che è condannata dal sistema a non trovare poi posto nella società libera. Voglio dire che la società è malata, ha dei buchi grossi e questo genera crimine di tutti i tipi. Alla base della nostra democrazia ci sono lavoro per tutti e casa per tutti ed uguali possibilità. Mettere in pratica ciò, secondo me, parte proprio da chi è più debole, da quelli che perdono i cosiddetti treni, donando loro una possibilità di rivincita e magari di crescita, a tutti in egual modo. È palese che questo mio viaggio di fantasia non può diventare realtà per tutti gli individui, ma non trovo giusto che si faccia il contrario e che venga negata a tutti, pregiudicando alla base che siamo tutti solo degli avanzi di galera. Andrea, G12.
2: Vorrei essere eletto a ministro delle infrastrutture, ministro di un nuovo ministero, delle infrastrutture detentive e alle regole di recupero e riabilitazione del detenuto. Parto dal fatto che l'idea di ciò mi è venuta leggendo uno scritto di un mio compagno di detenzione. E ciò è pura fantasia, ma speranzoso che magari un giorno possa diventare uno spunto per il miglioramento del sistema carcerario, sia dal punto di vista detentivo, sconto della pena, sia dal punto di vista di recupero del detenuto. Perché eleggermi? Perché no? La società è piena di problemi, strati, edifici, giardini pubblici e non, spiagge, aiuti ai meno fortunati e agli anziani o malati bisognosi di assistenza. Allora perché non utilizzare i detenuti? Perché non usare una forza lavoro che oltre a essere riabilitativa può essere anche utile per la società e il costo sarebbe meno gravoso per le casse statali? Dare opportunità di recupero e reinserimento al detenuto credo migliori la società. La rendi, oltre che più civile, anche meno propensa a creare nuovi soggetti che non hanno prospettive e quindi inclini al delinquere. Stefano G12.
3: Io, visto nel momento in cui siamo, vorrei essere eletto a ministro della pubblica istruzione. Perché? Perché tutto per me parte da quando andiamo a scuola, da piccoli, a crescendo. Come si dice, il buongiorno si vede dal mattino. Massimo G12.
4: Buona serata amici radioascoltatori, ci troviamo come ogni lunedì sera a Radio Bollate in compagnia di Claudio. Oggi il nostro ospite è Paolo Cagliani. Paolo è un counselor e si occupa di approccio centrato sulla persona, un approccio di tipo umanistico. Diciamo che questo progetto viene portato avanti nel carcere di Bollate dal 2021 e ha il titolo Conoscere le emozioni e gestire le relazioni. Il punto è, mi spiegava prima e poi ce lo spiegherà meglio lui, come si sente una persona che entra in carcere, ha a che fare con delle dinamiche, con delle tensioni interiori, con i propri demoni, diciamo. Ecco, nei suoi gruppi si riesce a trovare un equilibrio, un'armonia, un'empatia che permette poi di fare un percorso e di evolversi.
5: Parli di demoni.

0: Ecco, quindi quando hai parlato di Demoni mi è venuto proprio in mente che lo spazio che, come dici giustamente tu, dal 2021 abbiamo qui a Bollate è riuscire ad accogliere questi demoni. Questo spazio che viene chiamato gruppo di incontro, okay, è uno spazio di condivisione gruppale dove partecipano circa 15-20 persone a volta, dove appunto questi è uno spazio per i demoni, possiamo chiamarla così, uno spazio in cui questi
1: Si
0: demoni
1: combattono i demoni.
0: hanno Si accolgono
1: Si
0: i demoni,
1: accolgono, si
0: ecco,
1: accolgono. Non ci
0: cerchiamo
1: sono
0: di
1: giudizi.
0: accogliere. Sì, esatto, è riuscire ad accogliere e dare un significato
1: Perché
0: a
1: per
0: questi demoni.
1: noi, parlando del detenuto, proprio in carcere è importante nel proprio percorso, cioè generalmente una persona che acquisisce una consapevolezza di ciò che ha fatto, paradossalmente più che va avanti nel percorso, più che gli sembra grave e grande ciò che ha commesso.
0: Esatto, dici bene, nel senso mi ci ritrovo nelle tue parole perché le caratteristiche del nostro approccio e quindi le caratteristiche che cerchiamo di dare a questi gruppi di incontro si basano su tre capisaldi che sono l'empatia, cioè riuscire a entrare in un contatto empatico con l'altra persona, vedere lo schema dell'altro, riuscire a percepire ciò che sta provando l'altra persona, ok? Quindi l'empatia, il non giudizio, quindi l'accettazione positiva incondizionata. L'ultima caratteristica invece è la congruenza, accettazione, empatia e congruenza. Ecco, 3 anni fa dove i presenti erano 6-7, siamo arrivati adesso che arriviamo quasi a 20 a volta e continua l'esplorazione delle persone che vi partecipano in modo sempre più costante. Quindi ci sono persone che partecipano da
1: Da
0: 6-7
1: tempo.
0: mesi, okay? E si crea proprio un percorso di crescita e di consapevolezza
1: E
0: nella gestione delle emozioni. Il
1: cortometraggio?
0: cortometraggio è molto interessante perché da qui è nato un cortometraggio. È venuta una troupe di un documentarista che lavora anche per la RAI, quindi è venuto fuori un prodotto veramente molto interessante, dove l'obiettivo era un pochino far conoscere fuori il nostro lavoro all'interno del carcere, il nostro strumento del gruppo di incontro e la battaglia con i propri demoni che comunque le persone all'interno del carcere stanno combattendo e che noi cerchiamo di accogliere.
1: È un bel gruppo, un gruppo dove le cose, diciamo, vengono portate avanti con serietà, dove i detenuti hanno un percorso veramente performante di consapevolezza e anche di, come piace dire a Paolo, di grande empatia. Quindi io ti ringrazio di questa intervista,
0: Grazie a te.
1: spero che tu possa procedere col tuo progetto e soprattutto di vedere il tuo cortometraggio. Bene, amici a casa, una riflessione per concludere. Da Milano ci trasferiamo a Roma, solo in senso virtuale ovviamente, ma salutiamo gli amici di Re Bibbia che ascoltiamo ogni lunedì. Una strada lunga e dritta, poco sopra San Pietro, via Piccolomini. Termina con un affaccio su un belvedere panoramico dove spicca maestosa la cupola di San Pietro. Se percorri la strada in senso contrario, magari in macchina, magari la sera, e ti volti all'indietro, il cupolone, come per magia, invece di rimpicciolire diventa sempre più grande. È un effetto ottico, dicono. Pare sia dovuto alla conformazione degli edifici della via. Mi pare anche una bella metafora, però. Ti allontani lungo la via e la cupola diventa sempre più grande, come il nostro percorso carcerario. Gli anni trascorrono, il reato commesso è ormai lontano, eppure più passa il tempo, più diventa inaccettabile, per terzietà, distanza, consapevolezza, insomma enorme. Come il cupolone. Ringraziamo allora Paolo Cagliani per questa piacevole chiacchierata, per questa intervista e per tutto quello che ci ha insegnato, che abbiamo imparato. Un caro saluto da Claudio, amici ascoltatori, e a risentirci il prossimo lunedì.
2: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, dove suona la nostra band di amici musicisti che ci propongono questo brano di Amy Winehouse, uno dei più noti della cantante, considerato uno dei più belli. È il brano che dà il titolo all'album del 2006, è Back to Black, ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
3: Buonasera a tutti, cari ascoltatori di J-House Rock. Come sempre, dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate, vi presentiamo un omaggio alla cantante venuta a mancare il 23 luglio 2011, Amy Winehouse. Questa sera abbiamo alla voce Gabriele che ci saluta.
4: Ciao a tutti!
3: Alla tastiera Ciro.
5: Ciao a tutti!
3: Alla batteria Roberto.
6: Ciao!
3: Al sax Giuliano.
7: Ciao!
3: E al basso Luca, che oggi non ci può salutare. Vi saluto io. Ciao ragazzi! Al posto di Luca ci ha aiutato come sempre il caro Claudio al mixer.

0: A cantare non era Amy Winehouse, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
1: Beh, questo è un avviso ai radioascoltatori che in qualche modo, per esempio, possono avere un impegno carcerario come volontari, che ne so, educatori, chiunque sia, ma i detenuti stessi, ma lo dico anche ai poliziotti o al direttore. Beh, sappiate che da ora in poi in carcere è tutto un po' più complesso e torbido, cioè la persona che incontrate in divisa o non in divisa, non si capisce, potrebbe essere un agente sotto copertura che va alla ricerca dei reati, a volte determinandoli e producendoli, come nei più oscuri e brutti film che raccontano le carceri russe o di qualche paese strano del terzo mondo. Ecco, adesso questa cosa è anche in Italia, perché il DL Sicurezza ha ammesso questa possibilità, gli agenti provocatori. Quindi quando si sta in galera chiedete bene bene alla persona: scusa, mi dimostri che non sei un agente provocatore?
0: E nel luglio del 2011 Amy Winehouse viene trovata morta nella sua camera da letto. Nel dicembre di quell'anno esce il suo terzo album postumo. Il titolo è Lioness Hidden Treasures. Il primo singolo che viene tratto è la sua interpretazione di un brano jazz divenuto noto alla fine degli anni 30 del secolo scorso grazie a Coleman Hawkins. Qui la voce di Amy Winehouse duetta con Tony Bennett. Ci ascoltiamo Body and Soul.

Body and Soul, corpo e anima, in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Amy Winehouse, che la galera l'ha conosciuta sulla sua pelle, anche se per fortuna mai per lunghi periodi. Le donne in carcere sono poche in tutto il mondo, sono poche anche in Italia. In questo momento sono il 4,4% della popolazione detenuta, una percentuale sostanzialmente stabile nei decenni, oscillano 4.1, 4.2, bisognerebbe capire perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini, però poi il risultato è che questa minoranza nella minoranza rischia di essere ancora più trascurata di quanto già non sia dalla società la popolazione detenuta in generale. Noi abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme, ancora da Lioness Hidden Treasures. Ci salutiamo su questa canzone, un'interpretazione che Amy Winehouse ha registrato anni prima e ci ha fatto ascoltare dopo la morte. Il nostro giorno arriverà, il tuo purtroppo è arrivato. Our day will come.

0: Our Day Will Come, Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata dedicata a Amy Winehouse, grandissima voce. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene suonati. Ci risentiamo come sempre la prossima settimana. L'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Gonnella.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. You know the hardest thing.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE.
1: Ready for play.
0: Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
2: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Valbormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Vibes, Video Backbeat Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Mi ricordo quando ero bambino, mio zio diceva di stare lontano da un cassetto dove amavo spiare, toccare le medaglie di nonno mandato a morire.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Utile dice che taglio a lasciare meglio la morte e non chiesto dolore. Ai ai ai.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.